quando la notte arriva, arriva Radio Sorriso.

0: care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso. Dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 4 e 3 minuti.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Sorriso, ovvio.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso. La nuit è bella.
1: Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: Sono le 5 e 2 minuti.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso. Al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo, passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 736.
5: Sorriso!
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.

0: yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più, la nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
1: Sorriso!
2: Radio Sorriso.
3: Più giovane.
4: Più giovane.
2: Più giovane che mai.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: Sono le 6:01.
4: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
7: to come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
8: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso, dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
5: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
6: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD da 20 anni, sempre al tuo fianco.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Let's go! Da Mediaworld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 giga di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. Mediaworld.
2: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.

0: nei Carrefour ipermarket aderenti e online. Carrefour.
1: Sorriso.
2: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo.
5: Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali: Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: Più giovani che mai. È Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
4: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
6: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Sorriso.
10: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
11: Sono le 7:06.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere.
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
16: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
17: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
18: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
19: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
20: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
21: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
22: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
20: perché se non deghi, non ci credi.
23: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.
9: Sorriso.
24: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Eccomi, buongiorno, buongiorno. Non mi partiva più la base, eh. Eccomi qua, 12 minuti dopo le 7 del mattino del sabato, partiamo sempre un po' in ritardo. Come mai? Che io arrivo alla buon'ora e parto sempre tardi. Siamo qua pronti per vivere questa prima parte di sabato 9 di maggio. Se festeggiate qualsiasi cosa, vuole già cantare. Aspettate, perché mi dicono che ho la regina, ma vuole già cantare. Sentiamo.
2: Vieni qui. Stiamo vicinissimi. Sotto braccia a me. Sembra di volare.
1: E quando viene la sera.
2: Buongiornissimo tesoro.
1: Grazie, eh. Oh, qua. Quando decide bisogna mandarla, se no mi scatena l'inferno, eh. Vabbè, siamo qua, dicevo, pronti per vivere questa prima parte di giornata, weekend che comprende anche la giornata della mammotta, domani, diciamo, una volta si festeggiava l'8 di maggio, la festa della mamma, c'è chi ha festeggiato anche ieri, però... Adesso, insomma, da un tot di anni a questa parte, identificata la seconda domenica del mese di maggio, e quindi domani grande, ci sarò tra le 7 e le 10, quindi avrò modo di festeggiarvi per bene anche domani, ma se qualora ci fosse qualcuno che anche oggi vuol farsi sotto con i messaggi, i saluti, i baci a tutte le mamme, lo può fare tranquillamente. Il numero è sempre il 345 48 45 6.

0: se me la metti un'altra volta le imparo, eh. Garantito al limone. Ora 7:23. Buongiorno. Ragazzi, stamattina pochi invii di cartoline, solo messaggi registrati. Lo facciamo un giro ciao. Avete voglia? Aspetta che c'ho. Renato di Chioggia, che oramai ha preso il ciuccio.
1: Ciao amici, sono Renato da Chioggia, sì. Amico mio, chiamo da Pechino, Cina. Qui sì. Fanno un sushi, guarda, credimi,
0: un sushi
1: che ti fanno sushitare.
0: Sì.
1: Come fanno i sushi qua? Non li fa nessuno.
0: Dai,
1: mettimi su una bella canzone della Rossella Ferrari.
0: Sì.
1: Un sushi da matti, guarda.
0: Un sushi, no, sushi. E per fortuna mi ascolto tutti i messaggi, perché a rimorchio, a ruota arrivava Linda, che è con la Ferrari, lei non l'ha buttato là il nome a caso come ha fatto il nostro Renato, lei è stata precisa anche per quanto riguarda il pezzo. Dove sei?
2: Buongiorno buongiorno a tutti i sorrisini e le sorrisine.
0: Sì.
2: Oggi mi tocca lavorare. Da quasi un anno che lavoro qui, mi hanno chiesto se oggi avevo voglia di lavorare, gli ho detto ma certamente,
0: certo che sì.
2: E vai che andiamo ad asfaltare dalle parti di Mira, credo,
0: oh,
2: non
0: signora.
2: So ancora esattamente dove. Gio,
0: sì.
2: Voglio fare gli auguri a tutte le mamme mattiniere.
0: Bene.
2: E mi piacerebbe sentire,
0: sì,
2: e dedicare alle mamme Afrodite di Rossella Ferrari, casa
0: vedi,
2: nuova.
0: Vedi.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: state ascoltando Ma che bel sabato!
1: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
0: Piacere!
2: Cacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
7: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MediaWorld.
8: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi! Avete studiato?
1: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
4: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.

0: abbiamo anche le giovincelle che ci ascoltano alla nostra età e quelle che ancora vanno a scuola. Aspetta che dove? Però prima volevo salutare Laura di Candelù. Buongiorno, io vi ascolto sempre, tutti bravi, auguroni a tutte le mamme. Se potete una canzone, dopo cercheremo anche di trovare la canzone giusta, perché se tutte le canzoni delle mamme ce le giochiamo all'inizio della nostra mattina, poi cosa facciamo con quelle che arrivano dopo? Quindi l'orario giusto, magari a centro mattina, tac, la canzone per le mamme. Dove? Vieni avanti.
1: Buongiorno Gio, buongiorno a tutti i sorrisini.
0: Come si sente qua? Dimmi.
1: Volevo fare anch'io auguri a tutte le mamme mattiniere.
0: Sì.
1: Non ti chiedo brani perché te l'ho già chiesto ieri.
0: Brava.
1: Ma comunque ti chiedo lo stesso di darmi la forza per fare un'interrogazione di diritto, oltre al fatto che sto andando a scuola e figurati che non ho.
0: Parla piano che si capisce.
1: Spero che l'audio si senta bene, ma
0: no.
1: Sto ascoltando con l'auricolare perché appunto sto andando alla fermata che devo prendere la corriera.
0: Un disastro.
1: Un abbraccio e buona giornata.
0: Ciao. Buona scuola. Ne abbiamo un altro? Sentiamo. Pronto?
2: Uè, Giovannone, Marzia di Fiume Veneto.
0: Dica.
2: Di ritorno da San Vito al Tagliamento.
0: Dica.
2: Puntuali,
0: sì.
2: Le sbarre del treno.
0: Sì.
2: Sono andata a accompagnare mia figlia a scuola. Ciao, Giovannone.
0: Ciao.
2: Vai bene.
0: Ciao. Mamma mia. Andiamo, lo scelgo io un pezzo, dai, che ho voglia di sentirmi la Lanteri, però con una canzone, sai, un tangone voglio della Lanteri. Eccola qua, bella sciura che canta per noi sotto le stelle.

Irama, Irama, sono un arrogante. Versione riletta, naturalmente, a parte le nostre meravigliose orchestre. Ore 7:51, siamo in diretta qui a Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, alle 8 precise. Noi attaccheremo anche con l'oroscopo

0: state ascoltando Ma che bel sabato!
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
2: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo. Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali: Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
3: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
4: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.

0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 8:04.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: È l'ora delle coppie perfette. Da lì a lì, per fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
4: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
5: Buongiorno da Gerry Romano. Tra Rubio e Meloni a Roma, colloquio di 1.5 ore. Non si è parlato di ritiro delle truppe USA dai paesi NATO. La decisione aspetta Trump, ha detto il capo diplomazia di Washington, ripartito nel pomeriggio. Serve l'azione dello Stato per togliere spazio alla malavita. Le parole del Papa in visita a Napoli. Leone XIV ha incontrato nella cattedrale partenopea la mamma di Domenico, il bambino morto in ospedale a febbraio dopo un trapianto di cuore fallito. Tennis, al Foro Italico passano Arnaldi, Darderi, Musetti, Cocciaretto. Oggi in campo Sinner, Cobolli, Bellucci, Pellegrino, Paolini. Calcio, il sabato della terz'ultima di A. Cagliari Udinese dalle 15, dalle 18 Lazio Inter, dalle 20:45 Lecce Juventus. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
7: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso. Portare valore alle persone ogni giorno.
8: Sorriso!
9: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
11: Salve!
12: Ah, lei, ho un problema, sa?
11: Cioè?
12: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
11: Per 10 anni non le darà più fastidio.
12: Ha 6 balconi e un terrazzo!
11: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e in odore.
13: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
14: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
15: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
16: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
17: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
18: One Express, anche entro le 12.
19: Gold Espresso, ore 12.
18: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express,

inizia la seconda ora di Ma che bel sabato con la musica di Roberta Cappelletti. Questo è il Telecartoons, dovrebbe essere Radio Cartoons più che Telecartoons. Va bene, 12 minuti dopo le 8 del mattino, ragazzi, se dovete fare qualche cosa approfittate della giornata di oggi che sarà parzialmente decente, perché da domani, insomma, ho già consultato gli esperti del centro Valanghe di Arabba, il centro meteo di Teolo, che sono amici miei, mi hanno detto che domani sarà grigio e bigio un po' dappertutto e anche pioverà una certa ora, insomma, piove. Quindi se dovete tagliare l'erba, potare la siepe, fare tutte queste robe qua, lavare la macchina, lavatela adesso e poi infilatela nel garage, non tiratela più fuori fino a lunedì, eh? Zacte! Va bene, siamo pronti con l'oroscopo. Ah, devo fare un altro disco, e allora mettiamo un altro disco, perché quando chiacchiero troppo mi fermano subito.

su Radio Sorreso, la radio più giovane che mai, 8:15, 8:16 per essere precisi. Oh, volevo salutare gli amici che sono in viaggio verso Genova, verso Zena, è vero, alla grande adunata ligure di Genova degli alpini, corpo degli alpini, abbiamo tutti gli alpini che si stanno movimentando. Ecco, beh, ragazzi, invece di scrivere, che poi vi perdete anche il T9, vi scrive certe robe che devo leggere e rileggere per interpretarle, fate il messaggino vocale. A proposito, aspetta che c'è gli alpini, alla adunata di Genova tre alpini salvano la vita a un settantenne che era stato colpito da infarto. Dopo casomai andremo a vedere questa notizia. Succede anche questo. Allora, il weekend della festa della mamma e del weekend della adunata alpina. Adesso noi l'oroscopo del giorno non ce lo toglie nessuno, perché insomma già qualcuno comincia: non lo fai, allora dai che devo uscire che poi mi perdo. Ariete, ottima forma fisica, approfittatene per portare a termine le ultime incombenze arretrate, i compiti che avete dimenticato o rimandato fino alla fine. Oggi avrete tanta sensibilità per percepire anche i più piccoli desideri della persona amata. Vediamo il toro. Nelle amicizie e nelle relazioni un qualcosa di importante o di inatteso rischierà di rivelarsi non conforme alle vostre attese, ed è proprio su queste ultime che dovrete calibrare bene ogni scelta nuova o progetto. Vagliate bene ogni azione prima di attuarla. Gemelli, l'energia creativa vi sorreggerà suggerendo spunti preziosi. Non dimenticate però che la concentrazione potrebbe mancare in ogni momento. Non è un periodo particolarmente idilliaco per l'amore, quindi evitate le discussioni con il vostro compagno o con la vostra compagna, pay attention, massima attenzione, perché un attimo far precipitare e rompere tutto.

di una ventenne in cura per dipendenza da intelligenza artificiale. A Venezia, non bisogna andare tanto lontano. Mamma mia. Una robina alla volta. Andiamo avanti intanto con il nostro appuntamento oroscopo di oggi, l'oroscopo di sabato 9 di maggio. Su coraggio io vi amo. Cancro, interessanti aspetti planetari fanno prevedere una giornata molto intrigante. Non dovrete fare nulla per suscitare le occasioni più pungenti, saranno loro a venirvi a cercare. A voi basterà l'intuizione per leggere il significato di uno sguardo. Leone, la vivacità e il buon umore caratterizzeranno l'intera giornata e vi vedranno protagonisti di una vita sociale movimentata e intensa. Nuove e vecchie conoscenze saranno per voi una valida risorsa. Ricordate che in amore niente è impossibile. Vergine, oggi avrete grandi idee ma poca praticità, soprattutto quando cercherete di coinvolgere altre persone in iniziative che sembrano eclatanti solo a voi. Però andrà notevolmente meglio sul piano del cuore. Fascino e ricercatezza vi faranno notare dalla persona che vi piace. E cosa volete di più? E adesso Walzer con

0: State ascoltando Ma che bel sabato!
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Da Carrefour, 96 ore scontate.
4: Fino al 10 maggio, un weekend di offerte imperdibili. Asiago Mezzano DOP a 1,19 euro a letto. Pasta Rummo, un chilo, a 1,29 euro. Nei Carrefour ipermarket aderenti e online. Carrefour.
5: All'Esse Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
6: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
7: Sorriso! Radio Sorriso!
8: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
7: Più giovane che mai!
9: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
10: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
11: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
13: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
11: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
10: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
7: Sorriso!
14: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: Gruppo editoriale Bagutti è Renzo Biondi, Michela, lasciati raggiungere. Che grinta, che energia, lasciati raggiungere. Che bravi che sono i nostri artisti. Allora, alle 8:38, a che punto siamo dell'oroscopo? Bilancia, bilancia. No, perché mi perdo io. Bilancia, è noto che la mancanza di sicurezza affettiva può farvi innervosire in pochi secondi. Pertanto cercate di riannodare il rapporto che più vi interessa e create un clima di distensione attorno a voi. Avete bisogno di serenità e certezze. Scorpione, solo i problemi reali in questa giornata richiederanno una pronta soluzione. Gli altri cruci potrete benissimo lasciarli in sospeso. Dovete imparare a dare la giusta priorità e la legittima importanza alle situazioni senza lasciarvi prendere dall'ansia di esagerare. Sagittario, non fatevi prendere dall'ira, ma chiarite con chi amate le reciproche posizioni e prendetene il meglio. Saprete comunicare i vostri desideri con trasporto, fantasia, disponibilità ed amicizia, ecco le doti su cui puntare per sedurre e per inventare nuovi giochi dell'amore.

Fiorentini, è tutto in perfetto orario, guarda, sono le 8:47, cioè, ci restano gli ultimi tre segni dello zodiaco. Capricorno, aspettatevi delle belle novità in questo sabato, anche in campo amoroso. Se non vi farete prendere dalla smania di perfezionismo, tutto andrà per il meglio. Sacrificate per una volta lavoro, affari e doveri quotidiani e ritagliatevi uno spazio per i svaghi e per il benessere. L'acquario, non dovete sempre essere voi a chiedere al vostro partner, cercate di ribaltare la situazione e aspettate che sia lui a prendere l'iniziativa. Un atteggiamento nuovo potrà dare un pizzico di novità ad un rapporto un po' arrugginito. Vediamo i pesci, l'ultimo segno è lo zodiaco. C'è un residuo di tensione intorno a voi. Usate tanta buona volontà per andare d'accordo e per trovare la via dell'amore. Un clima sereno sarà indispensabile per riprendere in mano i progetti che vi stanno a cuore. Vale la pena di cedere per ritrovare la pace. Oroscopo tornerà domani, qualche minuto dopo le ore 7 di domenica. È così. Va bene. Adesso Diletta Landi, Il cuore sul metrò.

E poi io mi chiedo sempre, ma come fanno le donne a camminare con tacco 12, tacco, a volte esagerano, anche 14, 16, tacco 26, no, non esiste. Manco col tacco zero io riuscirei a camminare. Vabbè, tacchi a spillo. Per un attimo mi riportava anche alla canzone di Hit Row Jack. Gianni Dego, saluto Gianni Dego e la moglie, perché sono all'ascolto, ne ho la certezza, perché mi hanno chiamato qualche minuto fa. Mi raccomando, attento alla guida, prudenza per le strade, perché questi sono weekend un po' compromessi per quanto riguarda il traffico, tutta sta gente che ha voglia di raggiungere il mare, che ha voglia di raggiungere la montagna. C'è un sacco di roba da fare nella giornata di oggi, in modo particolare perché domani, come abbiamo già detto, insomma, come hanno sentenziato gli esperti del meteo, sarà un po' balenga, grigia e bigia, no? Tanta roba da fare, tanta roba che viene segnalata dagli amici di Venezia. Io vi abbatto le mani e anche i piedi, perché vorrei che lo facessero anche i bresciani, anche gli amici della provincia, gli amici friulani della provincia di Udine, quelle, perché tanta roba fate, segnalatela alla mia collega vicina di casa Paola Cavinato, che poi noi ne parliamo nella trasmissione televisiva che gestiamo il sabato e la domenica tra le 13 e le 14. Adesso vi faccio il promone, I Vicini di Casa, un magazine dove vi diamo un sacco di consigli, quindi mi rivolgo anche oggi ai presidenti di Proloco, agli organizzatori delle varie manifestazioni, sagre, ecco, sappiate che noi siamo a vostra completa disposizione per farvi un po' di pubblicità, no? E poi parlarne anche durante le trasmissioni, insomma, ci sono eventi da non perdere, iniziative nel veneziano questo fine settimana, insomma, dall'apertura della Biennale d'Arte ci sono mostre di grande caratura, ma anche sagre e feste enogastronomiche, le escursioni. Dopo se ne avete voglia ne parleremo, adesso devo chiudere perché cos'è questa pistola 44 Magnum? Puntata direttamente in fronte, smettila di parlare, smetto di parlare, hai ragione.

0: no, mi sono preso un impegno, perché oggi ci sarebbe stata l'escursione pagaiando sul Naviglio del Brenta, solo oggi, le ville venete praticamente in kayak, pagaiare, che bello, l'ho fatta anni fa, stavolta passo. Poi c'è la festa delle oasi Lipu a Karoman, una due giorni oggi e domani nella natura più autentica della laguna. Sono le visite guidate al castelletto del Belvedere, una particolare architettura neogotica, dalla sommità si gode di una vista panoramica a 360 gradi. E poi per domani la caccia al tesoro in bici. Devo fare la voce misteriosa. Misteri lungo il Brenta. L'avventura tra le ville venete lungo il tragitto. Sarà necessario risolvere enigmi e indovinelli osservando i dettagli delle dimore storiche con una pausa dolce durante il percorso. Questo capiterà naturalmente domani. Aspetta che vediamo la location. Beh, insomma, ville venete lungo il Brenta, Oriago, Mira, cosa c'è? Dolo, lì tutte le ville. Una sorta di caccia al tesoro. Il ritrovo è alle ore 14:15, solo domani. Vabbè, e tante altre cose. Che c'è, amore mio? Devo andare in pubblicità, va bene.
1: Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo. Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali: Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
3: Silvia Mezzanotte, Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
2: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
1: Sono le 9:04. A Radio Sorriso le ultime notizie.
2: Buongiorno da Gerry Romano. Tra Rubio e Meloni a Roma colloquio di un'ora, non si è parlato di ritiro delle truppe USA dai paesi NATO. La decisione aspetta alla Casa Bianca, ha detto il capo diplomazia di Washington. Calcio il sabato della terz'ultima di A. Dalle 15 Cagliari Udinese, dalle 18 Lazio Inter, Lecce Juventus dalle 20:45. Tennis al Foro Italico, passano Arnaldi, Darderi, Musetti e Cocciaretto. Oggi in campo Sinner, Cobolli, Bellucci, Pellegrino e Paolini. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
4: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
5: Sorriso!
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere.
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
9: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
1: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
2: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
3: One Express. Anche entro le 12.
4: Gold Espresso, ore 12.
5: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express.

0: Cosmo di Fox. Apriamo la terza e ultima ora della nostra mattina qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Eccolo qua il giovincello che vi sta parlando, si chiama Giovanni Zani. Allora, Aurelia Udine, la nostra regina madre, buongiorno, e ancora buongiorno, grazie del messaggio. Lei invia messaggi alla buon'ora, proprio è la primissima che deve parlare, poi ogni tanto manda anche qualche fotona. Giuliana, buongiorno anche a te. Luisa Tombelle di Vigono. Ciao Gio, buona giornata, grazie. Grazie a te per essere, grazie a voi per essere i nostri. Beniamino, Benjamin di Silea, sotto il ponte di Verona c'è una vecchia scorreggiona. Aspetta, Stefania Verona che ha lasciato un messaggio, aspetta che c'è la nota sotto. Lanci messaggi, devi abbassare, perché dice il tecnico, devi abbassare quando registri messaggi a Radio Sorriso, abbassare la radio perché si sente un pirlotto in sottofondo che sta parlando. Pronto.
1: Buongiorno Giovanni, sì, sì. Buongiorno a tutti i sorrisini.
0: Sì.
1: Buon fine settimana.
0: Sì.
1: Oggi ci gustiamo il sole e
0: certo,
1: domani va bene. Ci gusteremo quello che il tempo ci darà.
0: D'accordo.
1: Il sole torna sempre.
0: Va bene.
1: Ciao, carissimo, buona festa della mamma.
0: Sì.
1: A tutte, per domani, per oggi, per sempre.
0: È vero,
1: ciao.
0: È
1: bacione
0: vero.
1: Grande. Ciao, ciao,
0: ciao, ciao. Domani, giorno 10, seconda domenica del mese di maggio, perché in realtà lo dicevamo anche prima, in apertura, la festa della mamma capitava l'8 di maggio adesso.

ecco la mia canzone. Beh, Renzo Biondi è già andato, quindi recupero versione Borghesi, è bella uguale la canzone. Si intitola Un sorriso luminoso.

0: sorriso luminoso. Oggi è il weekend anche della 97esima giornata nazionale degli alpini. A tal proposito parlavo con Rocco. Rocco che sì, non abita più a Giavera del Montello, ma lì vicino, e fa parte di un gruppo di alpini, e sono in autostrada in questo momento perché hanno puntato Genova, perché Genova, insomma, è dove si svolge questa grande adunata di alpini. Sono previste 400.000 persone e oltre. Vabbè, più grande manifestazione itinerante organizzata naturalmente all'ANA. Gli ho detto: Rocco, ma hai prenotato quanto deve alberghi, insomma, devi fare star fuori soltanto. Stiamo fuori solo questa notte, già domani torniamo. Ma dove hai prenotato? Ma cosa vuoi? Da noi alpini, dacci un prato verde, noi montiamo un campo. Ma che ve le faccio queste domande io? Vabbè, grazie, andate piano, mi raccomando, per strada, piano, arriverete. Cosa è previsto per oggi? Abbiamo un programma per oggi 9 maggio, alle 4:30 del pomeriggio la messa di San Lorenzo, alle 20:30 invece il concerto al Carlo Felice, domani dalle 9 inizio la sfilata da Piazza Corvetto. Mamma mia. Va bene, arriva una notizia anche da Genova, ve l'avevo anticipata prima in velocità: un uomo di 70 anni è stato salvato grazie al rapido intervento di tre alpini, no, che lo hanno soccorso dopo un arresto cardiaco avvenuta nella zona del Porto Antico di Genova, no? I tre volontari presenti in città per la adunata nazionale degli alpini hanno assistito al malore e sono immediatamente attivati praticando il messaggio cardiaco e avvisando chi di dovere. Insomma, ringraziamento anche da parte della sindaca Salis di Genova. Ah, che bella sindaca che hanno lì a Genova. Va bene, complimenti a questi alpini. E adesso abbiamo l'alpino che arriva da Bergamo con il tubetto di gel, quello magico. Buongiorno al nostro Raffaello.
1: Buongiorno, buona giornata amici cari, eccoci qua, BM Steel, Radio Sorriso, ancora una volta insieme a voi, ancora una volta a parlare di lui, del gel, del famoso gel corpo tonificante all'arnica. Qualcuno dice: ma voi avete solo questo prodotto? No, noi abbiamo tanti tanti altri prodotti. Esiste anche un sito, il sito della BM Steel, ovvero, facendo lo spelling giusto, è Bologna, Milano, Savona, Torino, Imola, Livorno, proprio bmsteel.it, scritto in italiano. Lì entrate, trovate tutti gli altri prodotti e trovate anche tutti i punti di riferimento dove poter trovare il gel vicino a casa vostra. E ricordando, quando parlo di questo incredibile prodotto, del nostro gel corpo tonificante all'arnica, il polso, il gomito, la spalla, la cervicale, queste posizioni scorrette, non inizio a dire un lavoro, perché sicuramente me ne dimentico altri 10. E allora, quando noi lavoriamo, chi è seduto o chi è in piedi, chi si muove poco, ha le proprie problematiche, perché il movimento ripetitivo crea problemi. E non è lo stesso discorso quando dico: è vero Raffaello, quando sottolinei il fatto che sono seduta tutto il giorno, mi alzo di scatto o addirittura barcollo o ho questa rigidità, addirittura dopo una certa età incomincio ad allungare anche da fermo le gambe, muovo i piedi proprio per dare stimolo alla nostra circolazione, togliere quel nervoso e togliere quella rigidità. Il gel, oltretutto, cosa fa? Va a dare freschezza, togliere calore, togliere rigidità alle nostre gambe. Dunque, pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, 2 minuti dopo è completamente asciutto e dopo 2 minuti sentite veramente il benessere, il sollievo, il sentirsi bene. Ma non solo, come dicevo, le gambe, polso, gomito, spalla, cervicale, il problema legato alla schiena, ma quello ne parliamo nella seconda parte. Finendo il discorso delle gambe, come dicevamo, chi è seduto tutto il giorno o chi è in piedi tutto il giorno e magari è fermo in quei 2 metri di movimento e si ritrova veramente con le gambe rigide e pesanti, veramente lo possiamo togliere, allontanare questo problema usando il gel. Ripeto, mattina e sera, poi ogni persona deve imparare a gestirlo, chi è la sera e chi la mattina. Tutto questo 38 euro a casa vostra, 2 flaconi da 250 grammi cada uno. 035 83 17 91. Ora musica, a dopo.

rientriamo in diretta ancora una volta con lui, con il nostro gel. Ma nella seconda parte, come abbiamo detto prima, parliamo anche delle gocce, delle famose gocce Hydrorelax, questa soluzione acquosa dove la base è solo il tiglio, il biancospino, la passiflora e la camomilla, che hanno questa proprietà di rilassare, di tranquillizzare. Non hanno alcol né i derivati dell'alcol, è proprio un infuso, come una volta le nonne facevano la camomilla, facevano l'infuso della camomilla. Questo è il procedimento, è quello, proprio le erbe naturali che aiutano a rilassare. La cosa bella di queste gocce Hydrorelax è che vanno prese al bisogno. Cosa vuol dire? Che se oggi mi alzo, sto bene e mi sento bene, non le uso, non le devo usare così un giorno, 5-10, domani ho un appuntamento, oggi pomeriggio devo andare da qualche parte e sono una persona che si agita un pochino, bene, prendo un bel cucchiaio, 20-25 gocce, e le prendete così al naturale. Perché dico al naturale? Perché non sono amare, non sono cattive nell'ingerirle e soprattutto sono naturali, non hanno, dicevo, nulla che va a influire come può essere l'alcol o i derivati dall'alcol, e aiutano a rilassare e soprattutto, ripeto, prese al bisogno, quando ne avete bisogno, e l'effetto è immediato. La cosa bella è che non ha, non danno sonnolenza, non è che io le prendo ma però rimango intontita. No, amici cari, l'abbiamo sempre detto, gli amici camionisti, gli autisti, chi viaggia deve essere sveglio, però essere più tranquillo. Queste gocce sono meravigliose, anzi l'abbiamo detto, studenti dall'elementare, le medie, le superiori, le università le usano tantissimo. Perché? Perché domani ho l'interrogazione, il compito in classe e devo essere tranquillo, devo essere calmo, senza essere addormentato. E queste gocce hanno questa funzione, rilassare. Quanto costano? 30 euro, due flaconi da 50 ml cada uno. 30 euro, le gocce Hydrorelax naturali. E allora, cosa fare? Forse è arrivato il momento anche adesso di chiamare, di avere informazioni ed eventualmente per prenotare le famose gocce Hydrorelax. 035 83 17 91. Ripeto, chiamate 035 83 17 91. Alla prossima, ciao!

Buongiorno. Vedi che Luca, adesso ho capito, Luca Angelo so. Luca, scrivo buongiorno collega, lo vedo con il cappello alpino, immagino. Vedi, potresti tornarmi utile per quanto riguarda, perché una signora mi ha detto: ma cosa, che vino bevono gli alpini, che devo andare in casa di un alpino, devo portare un vino, non so proprio cosa sia. Beh, no, non lo so, penso che non esista un vino ufficiale, che so, un vino ufficiale ANA, no, ma penso che dipende dalle zone, no? Sono legati ai territori di montagna, quindi va forte tutto quello delle zone alpine. Cioè in Trentino, cosa c'è il Trentino? Il Marzemino, qui in Veneto abbiamo il Valpolicella, il Soave, il Prosecco, ma quello di collina. In Piemonte, dalle parti di Toreno, hanno il Barbera e il Dolcetto, poi l'altro qua è quello che bevono anche il nebbiolo. In Friuli, insomma, c'è l'imbarazzo e la scelta lì, Refosco, Ribolla Gialla, insomma, vino rosso corposo oppure bianco fresco, roba comunque da osteria e non da sommelier. Gli alpini questo bevono, però adesso, a parte il vino, la grappa, quella sì è nel DNA alpino. Ogni adunata ha il suo litrozzo di grappa. Va bene, adesso la chiudo. No, non so, questo dovrebbero, vediamo, mi scrive.

0: state ascoltando Ma che bel sabato!
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
0: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di

0: Manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
6: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
7: Sorriso!
8: www.sorriso.it. Ma attenzione! Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi www.sorriso.it.
9: Caffè, caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
9: Deve essere mirata sulla tua zona.
10: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
9: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
10: Ma bravi! Avete studiato?
9: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
10: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
11: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
12: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Sorriso.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
14: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

0: Franco Bastelli. Allora, sono le 9:43, abbiamo gli ultimi 10 minuti abbondanti da condividere assieme. Oh, vai, ho fatto il mashup alpino e subito a chiedermi le canzoni alpine, però non voglio mandare via nessuno con il muso ingrugnito. A tal proposito, Maria Grazia di Verona, aspetta che c'ho anche il messaggino scritto, te la tengo per ultima la canzone. È bello sapere che non c'è soltanto il nostro Luca alpino Astemio, ma c'è anche Artemio. Pronto, dov'è?
1: Ciao Giovanni, sì. Per favore metti su Artemio l'alpino Astemio.
0: Dai, sì.
1: Sono Grazia da Verona.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Grazie. Ti aveva anche in sottofondo le canzoni. Te la tengo per ultima perché non vorrei fossero troppo ravvicinate, sai. Monica Monza Brianza, m'hai fatto dannare con la Cavanna che mi scrive la canzone Ribelle di Daniela Cavanna. Io in cerco smosso Mario Mo. Ribelle, ribelle. E sarà la prossima canzone che giriamo anche a Luigina di Morgano, a Giuseppe Monastier, Paola di Udine, che è cuore de mamma. Buongiorno caro Giovanni, buona giornata. Potrei sentire una canzone d'accordo. Poi ha inviato anche una poesia dedicata al figlio, festa della mamma, a te figlio mio, intitolata insomma la canzone. Volevo esserti madre, matrice d'amore, sei tu il più grande amore per me. Volevo esserti guida, condurti lontano dai guai, e i miei li ho risolti con te. Per questo vorrei ringraziarti, amore, e tu premuroso ringrazi me. Così son soltanto una mamma. E Paola di Udine, beh, core de mamma, core de mamma anche per te, la canzone della Cavanna. Che devo fare? Ancora mi manca l'almanacco del giorno, e lo faremo, perché il 9 di maggio è data importante.

5 minuti in velocità. Andiamo con l'almanaco del giorno, oggi sabato 9 di maggio 2026. I santi che celebriamo sono San Geronzio di Cervia, San Pacomio, San Banban. Il santo dei due colpi, San Banban. Poi San Beato, San Terma de Roma e Sant'Isaia. Oggi, allora, dicevo, è una data importante, insomma, il 9 di maggio, perché anche la festa è la festa dell'Europa, ricorre la festa dell'Europa, chiamata anche giorno, è il giorno europeo, insomma, che ricorda il giorno in cui nel 1950 Schumann, Robert Schumann, presentò praticamente il piano di cooperazione economica, la cosiddetta dichiarazione Schumann, no? La dichiarazione rappresenta il punto di inizio della creazione di un unico nucleo economico europeo che parla di comune gestione delle riserve di carbone, acciaio, eccetera eccetera. Ma dal 2008 qui da noi in Italia il 9 maggio è anche la giornata della memoria delle vittime del terrorismo. Io ricordo il giorno in cui nel lontano 1978 lo statista Aldo Moro fu assassinato dalle Brigate Rosse. I personaggi famosi non...

l'orchestra Bagutti. 2 minuti e saranno le 10. Io vi ringrazio perché anche oggi siete stati spettacolari, siete stati di compagnia. Aspetta che devo mettere dei pallini verdi qua perché Franco da Belluno non riesco ad accontentarti. Dopo arriveranno i colleghi che senz'altro metteranno le vostre canzoni, perché io l'ultima, che Artemio Alpino Astemio, l'avevo promessa all'amica di prima. Va bene, io vi ringrazio, vi do appuntamento se avete voglia. Se dovete guardare la televisione oggi, sappiate che c'è poco da vedere se non il nostro canale televisivo, eh. Ok, quindi tra le 13 e le 14 sarò con la mia vicina di casa, con il magazine appunto I Vicini di Casa. Anche domani alla radio tornerò domani mattina, e tornerò alle 7 del mattino. Da grande farò il cantante.

0: Avete ascoltato? Ma che bel sabato!
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo.
3: Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso, al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali, Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
4: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
5: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis, scegli oggi l'energia di domani.
6: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

0: Sono le 10 e 5 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da...
2: È l'ora delle coppie perfette. Da lì all'Iper fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
3: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
6: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: No IVA Days. Solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club. Spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
8: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
9: Che bel terrazzo!
10: Grazie!
9: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
10: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
9: Allora lo consiglio al vicino.
10: No! Perché? Mi sono antipatici, che si infiltrino.
9: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
11: Schermo terrazze Winkler, informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
13: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
14: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
15: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
16: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
14: perché se non deghi, non ci credi.
17: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026.
18: Sorriso!
19: È il momento di Mattinatamente Insieme!

0: Boston, parte della famiglia di Radio Sorriso, il brano del mese Amorsita con Castellina Pasi. Sorrisini, buongiorno, buongiorno dal vostro Alex, sarò io ad accompagnarvi oggi fino alle 13. Buon sabato 9 di maggio e soprattutto buona musica. Vi ricordiamo sempre i numeri per comunicare con noi: 345 4845 663, dove potete inviarci anche qualche audio vocale. Ne abbiamo già uno con un augurio davvero speciale, sentiamolo.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Sorriso e un augurio particolare allo zio Andrea, che quest'oggi compie gli anni, da parte di Claudia, Renato, Tiziana e i nipoti e tutti quanti, Beppe. Ecco, gli vogliamo un sacco di bene, gli auguriamo tanti tantissimi giorni belli e felici.
0: E allora buon compleanno anche da parte di tutti noi di Radio Sorriso. Non ho ricordato il numero per parlare con me, i nostri due numeri, le nostre due linee fisse: 0423 736 680, oppure 736 681. Oggi iniziamo con questa Pazza Estate, il mio nuovo singolo in coppia con Sara Tommasi. Spero sia davvero una grande hit per la vostra estate. Allora ve la propongo così: Pazza Estate, a tutti voi!

Ciao Alex, sono Adriana di Vigo d'Arzere. Volevo dare un saluto, anche se l'ho già vista questa mattina, alla Paoletta, e un saluto a te e a tutti quelli che stanno ascoltando Radio Sorriso. Buon sabato a tutti. Ciao Ale, ci vediamo presto, spero. Ciao ciao.

Le belle novità di Radio Sorriso, Dillo alla Luna, Orchestra Sorriso, le voci di Stefania e Valentina, 10 e 21 minuti. Grazie intanto per gli audio vocali che stanno arrivando, grazie ad Adriana, saluto anche la mia Paoletta e speriamo di vederci davvero prestissimo. 345-4845-663. Ciao Alex, che bello sentirti, ancora tantissimi auguri e complimenti per il nuovo tormentone Pazza Estate. Lo abbiamo già in testa. Buon sabato e un fortissimo abbraccione. Grazie, grazie Nazarena e Gabriele di Roccafranca. Vi anticipo anche che ieri sera ho tagliato il vostro salame bresciano. Mamma mia, ragazzi, che buono! Irresistibile, quindi grazie davvero, grazie di cuore. Andiamo avanti in musica. Salutiamo Simone che mi scrive: ciao Alex, vorrei ascoltare Le Mondine con Mamma mia, dammi 100 lire.

0: Bergamini, questa tempesta, i bei moderati della musica da ballo, questa nuova versione a due grandi grandi voci. Allora, cari sorrisini, andiamo ad ascoltare il prossimo audio vocale della nostra carissima amica, che sarà presente anche al pranzo di Radio Sorriso. Ciao Nuccia.
1: Buongiorno Alex, ciao, sono Nuccia Treviso. Intanto volevo dirti che domenica 17 finalmente riesco a venire a pranzo e al ballo. Spero di incontrarti, perché mi farebbe molto piacere.
0: Assolutamente
1: tutti
0: sì.
1: I tuoi colleghi.
0: Ci saremo.
1: Comunque ti auguro una buona giornata, e se puoi mettermi una canzone di Davide Montali, quella che vuoi tu. Ok? Un bacione e a presto.
0: Grazie Nuccia, allora ci vediamo domenica prossima al ristorante Antica Postumia. Come da tua richiesta arriva Davide Montali con un bel mix di successi a ritmo di...

0: state ascoltando Mattinatamente Insieme.
1: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 giga di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
12: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.

0: Europa.
1: One Express, anche entro le 12.
2: Gold Espresso, ore 12.
1: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet express.
3: Sorriso.
1: Cari amiche
4: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
1: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
4: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: È iniziato.
6: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800-651-651.
7: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
8: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso. Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

La regina della Romagna con La Bottega. Abbiamo accontentato la zia Coca di Monselice, ma saluto e ringrazio anche altri due carissimi amici che mi scrivono buon sabato, se possibile un brano di Roberta, da Elvira e Roberto di Vigo d'Arzere. Grazie carissimi, un abbraccione davvero speciale. E poi ancora la nostra mitica Marzia che mi scrive: ciaone director, ma il salame lo hai tagliato con il mio coltello giallo? Nostro colore preferito. Io sono nell'orto e ti ascolto con la radiolina appesa al collo, il mio fantastico collier. Voilà. Devo dirti la verità, il tuo coltello giallo l'ho usato per tagliare la piadina romagnola che mi ha regalato Patrizia Ceccarelli. Quindi ho unito il salame bresciano, la piadina romagnola, insomma un connubio fantastico. Quindi sì, ho usato il tuo coltello, ma non per il salame, perché il coltello quello là è tutto seghettato, quindi è adatto più per il pane. Intanto grazie mille, buon lavoro e buon divertimento. Buongiorno Alex, se possibile ascoltare Federica Cocco, ti amo punto e basta. Grazie mille Diego di Cittadella.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Casche con Bruno Bressi, che ricordiamo sempre con grande affetto. Abbiamo ascoltato Amelia Lutz, i grandi classici. Andiamo a ringraziare adesso gli amici che stanno mandando qualche bel audio. Continuate a farlo al 345 48 45 663. Ma c'è anche un messaggio. Buongiorno Alex, ieri avevo il compleanno di mio figlio Michele, ti auguro tutte le cose più belle del mondo, ti amo figlio mio, sono orgogliosa di te. Buon sabato a tutti, una canzone che vuoi tu. Yolanda di Villa Fontana in provincia di Verona. Allora buon compleanno a tuo figlio Michele. Mi hai detto di scegliere io il brano, e siccome nel tuo messaggio c'è questa "sono orgogliosa di te", io ho pensato subito a una delle mie canzoni preferite di Titti Bianchi, che è proprio "Orgogliosa di te". Buon compleanno Michele da tutta Radio Sorriso, ma soprattutto da mamma Yolanda di Villa Fontana.

Dania e Cosimo della Danimos Band, io non ti lascerò mai. Le 10:58 minuti, abbiamo accontentato la nostra amica Serenella di Abano, grazie ancora a te per la bella serata di mercoledì, è un abbraccione. Andiamo adesso a Ponte nelle Alpi dal nostro caro amico che mi scrive: buongiorno a tutto lo staff di Sorriso, auguro una splendida festa della mamma. Oggi il tempo è limpidissimo e ci sono 15 gradi, ma nei prossimi giorni cercate di coprirvi perché ci sarà pioggia e vento un po' su tutto il territorio nazionale. Mi spiace per la donata degli alpini. Beh, in realtà c'è un bel sole, ho visto a Genova in queste ore, per fortuna, eh. E allora, carissimo Franco, ti accontentiamo con la caffettiera. Arriva Paolo Tarantino.

0: state ascoltando Mattinatamente Insieme. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso. Al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo, passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
2: Hit Universe of Fun, venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
0: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
3: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
0: Delex.it.
3: Spediamo gratis in tutta Italia.
0: Delex.it.
3: Delex, il tuo partner al lavoro.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Sono le 11:05.

0: Danone Soresina a 89 centesimi al letto, orata da 300 a 600 grammi a 8,49 euro al chilo, nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
1: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99 euro. Camicetta a 9,99 euro. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD da 20 anni, sempre

Le belle novità su Radio Sorriso, questa Amami con Sara, il sogno mediterraneo, e Simona 40. Tra l'altro Sara verrà a trovarci proprio mercoledì nell'appuntamento con Giro di Tacco, e allora non mancate perché ci saranno tante belle novità. Ringrazio e saluto l'amica Maria Consuelo, ciao fantastico Alex, ti abbraccio e ti dico che sei il migliore. Maria Consuelo di Gemona del Friuli, mandi mandi, mi ha richiesto ancora la canzone Pazza Estate, poi l'ascolteremo ancora sicuramente. Però adesso ho un'altra bella novità da proporvi, una mia versione di un brano del Festival di Sanremo, una bella collaborazione con le edizioni musicali Casanova Casanova, e tra poco l'ascolteremo. Però saluto prima anche il nostro amico il re dei peperoncini Adriano Di Jesolo, buongiorno direttore, buon sabato a tutti i sorrisini, e mi manda questa bella foto con un bel taglierone, se non sbaglio vedo questo pane alle olive con la soppressa, mamma mia, ovviamente a fianco mi sembra di vedere intravedere pomodori, peperoncini, non lo so, e del buon prosecco ovviamente. Complimenti, è un'ottima colazione per partire veramente al meglio in questo sabato. Eccola che arriva la baciata, questa è la mia versione di Ossessione, Profumo su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

0: Ciao Alex, super direttore simpaticissimo, sono Gaetano e volevo ascoltare 10 giorni di Daniele Cordani cantata da Pamela. Buon weekend a voi dal nostro amico da Monza Brianza, un abbraccione a te, grazie per i complimenti Gaetano, grazie di cuore. E ancora andiamo a salutare chi mi scrive, anzi mi manda quest'audio vocale, sentiamo un po'.
1: Ciao Alex, ciao a tutti i sorrisini, sono Luigina di Mantova. Allora, intanto che ti ho ascoltato, ho fatto questa torta, cioè appena cotta è da Dio, poi dopo non so, non voglio farti sgolosare Alex, però noi a Mantova abbiamo la tagliatellina, la torta sbrisolona, la torta di rose, abbiamo quelle cose lì. Intanto che aspettavo, ti ho ascoltato. Ciao! Ciao Alex, buona giornata. Ciao,
0: ma che meraviglia, complimenti Luigina, è un po' di acquolina in bocca, mi è venuta, complimenti davvero, molto bella e sicuramente anche buonissima. E poi ancora ciao, buongiorno mio dolcissimo Alex, mi puoi fare gli auguri a mia nipote Jessica che oggi compie 28 anni da parte di nonni Paolo e Luigina, che gli vogliono un mondo di bene. Grazie mille, allora buon compleanno a Jessica per i suoi 28 anni anche da parte di tutta Radio Sorriso. Accontentiamo adesso chi mi scrive. Ciao Alex, vi ascolto sempre, siete speciali, vorrei ascoltare Tu per sempre di Enrico Marchiante, grandissimo cantante, bellissima voce che porto nel cuore. Un saluto speciale a Luca di Latisana.

0: state ascoltando Mattinatamente Insieme.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
3: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola, gusti assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
4: Sorriso!
5: Care amiche!
6: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace!
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
8: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
9: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
10: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
11: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

ragazzi, la nazionale su Radio Sorriso con la disperata polca. Le 11:38 minuti, il tempo vola come sempre insieme a voi. Abbiamo accontentato l'amica Solidea che verrà anche lei al pranzo di Sorriso. Insieme a lei salutiamo anche Donatella, Barbara e tutta la compagnia con un abbraccio davvero speciale e un grazie per il messaggino che mi fa davvero sempre tanto piacere. Salutiamo anche Mauro di Primolano, un salutone anche a te carissimo e buon ascolto di Sorriso. E ancora buongiorno a tutti, vorrei se possibile ascoltare la canzone Due Parole di Franco Bastelli, grazie per la bella compagnia che ci fate sempre, un saluto da Isabella di Brescia. E allora torniamo indietro di qualche anno con questo bel successo firmato proprio Franco Bastelli, Due Parole.

Rossella Ferrari e i Casanova su Radio Sorriso con Rapsodia. Ciao Alex, buon sabato, un caro saluto a te, complimenti per il nuovo brano estivo, pazza estate. È possibile ascoltare una canzone di Rossella? Grazie mille da Alessio Fiorenza e Albino di Dosson. Un salutone speciale, carissimi amici. E poi ancora buongiorno Alex. Allora, mi chiede informazioni per le capsule, però non ti so aiutare, carissima. E salutiamo la nostra Rosanna che ci manda questo messaggio, voleva dedicare a mamma Caterina il brano C'era una volta un fiume di Francesca Mazzuccato.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Chetti Orchestra Piva, Siamo Nomadi, un saluto specialissimo lo mando a chi ce l'ha richiesta, l'amica Antonella, con un abbraccio speciale ovviamente sempre anche a Stefani e Dennis. Speriamo di vederci presto, ma l'estate ormai è alle porte, quindi ci sarà sicuramente occasione. Ciao Antonella! Intanto noi proseguiamo con Paolo Bollettinari, arriva Sandokan.

0: State ascoltando Mattinatamente Insieme.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
1: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
2: Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi! Avete studiato?
3: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
4: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto The Land of Venice.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: Sorriso.
8: Sono le 12 e 3 minuti.
9: L'ora esatta è stata offerta da...
10: È l'ora delle coppie perfette. Da lì a lì, per fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
11: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
12: Buongiorno da Gerry Romano. Tra Rubio e Meloni a Roma colloquio di un'ora. Non si è parlato di ritiro delle truppe USA dai paesi NATO. La decisione spetta Trump, ha detto il capo diplomazia di Washington, ripartito nel pomeriggio. Dall'Iran gli USA si attendono una risposta entro oggi sulla proposta di tregua. Alla Biennale di Venezia scontri polizia manifestanti davanti all'Arsenale. Il corteo di protesta voleva superare un blocco predisposto verso il padiglione di Israele in una giornata già segnata da mobilitazioni e contestazioni legate alla presenza dello Stato ebraico nella rassegna. Tennis, al Foro Italico passano Arnaldi, Darderi, Musetti e Cocciaretto. Oggi in campo Sinner, Cobolli, Bellucci, Pellegrino e Paolini. Calcio il sabato della terzultima di A. Cagliari-Udinese dalle 15, Lazio-Inter dalle 18, Lecce-Juventus dalle 20:45. Ieri Torino-Sassuolo 2-1. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
14: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso. Portare valore alle persone, ogni giorno.

0: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Noiva Days. Solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
4: Da Carrefour, 96 ore scontate.

0: online.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su

L'orchestra di Pietro Galassi con le voci di Manolo e Matteo, Sinfonia d'amore su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vi ricordo l'appuntamento di domenica prossima, ormai imminente, ancora gli ultimissimi posti, quindi non mancate perché sarà un pranzo veramente stellare. Domenica 17 maggio, antica Postumia di Vedelago, con grandi ospiti, un menù eccezionale e soprattutto gli speaker di Radio Sorriso. 0423 7367 per le prenotazioni, oppure chiamateci quando ci ascoltate in diretta che vi assegneremo subito il vostro posto. Siamo veramente agli ultimissimi e stiamo per chiudere tutto, quindi affrettatevi, ultimi indecisi. Con noi Elkan Fin, Mattia Agostini, Rossella Ferrari Casanova, Mari Lisa Maniero e Marco Negri, insomma un cast stellare per un pomeriggio che sarà davvero unico e irripetibile. Vi diamo anche la possibilità dalle 10 alle 12 di venire a visitare gli studi di Radio Sorriso, perché siamo veramente a pochi chilometri di distanza dall'antica Postumia, quindi approfittatene, mi raccomando. Io intanto proseguo con un bel messaggio. Ciao Alex, auguro a te e a tutti i sorrisini una buona giornata. Volevo dirti che da ieri abbiamo un maggiorenne in casa, e allora buon compleanno Ruben, 18 anni, mamma mia che invidia, tornato ieri sera da Roma. Per favore, una canzone a tua scelta. Allora io voglio dedicare a Ruben, augurando a lui un buonissimo 18esimo, e soprattutto voglio augurare a Ruben una pazza estate. Questo mio ultimo singolo insieme a Sara Tommasi. Andate a vedere il video, mi raccomando, che è davvero molto divertente. Vado anche nel windsurf, quindi andate a vederlo, mi raccomando. Pazza estate!

Franca Salerno, stringimi più forte. 12:20 minuti, facciamo un augurio speciale di buon compleanno all'amica Fabrizia di Pagnacco. Tanti tanti auguri da parte della mamma, il fratello Luca, la cognata Alessandra. Salutiamo, e gli auguri arrivano anche da Sofia, i nipoti Lupo e Leone, e soprattutto la mamma, Buon compleanno Fabrizia, anche da tutta Radio Sorriso. Tanti tanti auguri a te. E adesso salutiamo invece Rosita di Fontaniva, vi aspetto quando sono pronti da mangiare. Gli asparagi, mamma mia che spettacolo, complimenti e che buoni soprattutto, Salutiamo gli amici del Brasile, grazie al nostro Martini Deonir, grazie mille, ma che bella la tua ultima canzone, grazie mille. Adesso te la giro così hai modo anche di vedere il videoclip di questa mia pazza estate con Sara Tommasi. Ciao Alex, saluti da Angelina da Monaco di Baviera, un salutone anche a Teresa Tere dalla Costa Azzurra e un saluto da Monaco di Baviera. Guarda che spettacolo, è bellissima Monaco, bellissima davvero. Proseguiamo in musica proprio per Fabrizia, arriva tanti auguri a te l'orchestra di Roberto Scaglioni, la voce di Manuela.

Fin quelle stradelle, eccomi qua, sorrisini. Abbiamo accontentato Francesca di Padova che voleva ascoltare proprio questo brano. Felice di aver accontentato la tua richiesta. Io ne approfitto per ricordare che lunedì con noi arriverà a trovarci a Giro di Tacco il gruppo El Canfin con Vittorio. E poi martedì con noi in presenza ci sarà Mattia Agostini. Andremo avanti poi mercoledì con Sara, Il Sogno Mediterraneo. E insomma, grandi ospiti in questo bel appuntamento di Giro di Tacco per questa nuova settimana in arrivo, quindi non perdetevi tutti gli appuntamenti che sono davvero tantissimi davvero, siamo davvero molto felici. E poi ricordiamo che giovedì avremo Tommaso e il gruppo Fantasy e concluderemo venerdì 15 con Demis Boldorini dell'orchestra Ioselito. Si continua, amici, Little Tony's Family con Siamo Oltre Ogni Pensiero.

0: State ascoltando Mattinatamente Insieme.
1: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
3: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17.

0: Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
1: Sorriso!
2: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
3: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo. Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali: Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
4: Visto il grande successo dell'inaugurazione di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto e paghi da novembre 2026 solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.

0: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
1: Oceania.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania. Le Edizioni Vocal Sound, ringraziamo Gabriele e Monia Palazzi con questo bel brano del mese. Abbiamo ascoltato Federico Olivotti con i suoi Confini. Ma arrivano anche i Rodigini, la voce di Monica, questo è il Desiderio.

L'orchestra Sorriso, Stefania Valentina, Dillo alla Luna, e non può mancare anche il mio cia cia cia, questo bel batticuore.

Sei unica e voi siete unici sorrisini. Io vi aspetto lunedì sera 20:30 con Sorriso Grandi Firme. Tra poco con voi Giovannino. Vi lascio con Dante Effetto Musica e un bel tiburone italiano con il suo organetto. Da Alex è veramente tutto. Un bacio, un saluto e un sorriso. Ciao!

0: Avete ascoltato Mattinatamente insieme.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo.
3: Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso, al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali, Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
4: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
5: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
4: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
5: Delex.it.
4: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
5: Delex.it.
4: Spediamo gratis in tutta Italia.
5: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
4: Delex.it.
5: Delex, il tuo partner al lavoro.
4: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
6: Sorriso.
7: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Sono le 13 e 5 minuti.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
12: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Noiva Days. Solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 Euro Club. Spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
14: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
15: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
14: L'ha applicato da sola?
15: Ma certo, pennello, polso e voilà!
14: L'allieva che supera il maestro!
16: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
17: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
18: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
19: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
20: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
21: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
19: perché se non deghi non ci credi.
22: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info
6: Sorriso.
0: È il momento di un pensiero per voi.
8: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: E ringraziamo le edizioni musicali Caramba per questo bel brano in apertura di questo appuntamento con un pensiero per voi. Ci siamo ascoltati Paolo Bollettinari con Sandokan Malaysia, sempre qui su Radio Sorriso. Si parte per questo bel sabato pomeriggio. 345 48 45 663 per i vostri sms, whatsapp, note vocali, oppure mi telefonate allo 0423 736680 736681. E oggi, beh, come ogni sabato, vi chiedo cosa fate mentre ascoltate la radio. Innanzitutto, buon appetito a chi sta ancora pranzando. Noi partiamo con un bel valzer, Gennaro Ruffolo, Fiore di Primavera.

Le voci di Carla, orchestra Gianfranco Foscoli, tra l'altro questa settimana proprio nostri ospiti ben volentieri, poi li rivedrete volendo proprio su Sorriso TV tra poco nelle nostre repliche, e poi sapete che abbiamo anche sul nostro sito sorriso.it proprio quello che è la parte dedicata ai podcast di Artisti in Radio. Il brano che ci siamo appena ascoltati è Ti aspetterò, sempre qui su Radio Sorriso. Si continua, vado a salutare l'amica Margherita dalla provincia di Udine con Sara, il sogno mediterraneo, uno come te.

ci siamo ascoltati una bella mazurka in Superfisa con la squinternata sempre qui su Radio Sorriso. Saluto l'amica Maria Consuelo da Gemona del Friuli che ci scrive: siete davvero super mega fantastici, ma grazie Maria Consuelo, un abbraccio. 345 48 45 663 per i vostri sms, whatsapp o anche note vocali dove mi raccontate cosa fate proprio in questo bel sabato pomeriggio. Guardando fuori dalla finestra c'è un bel sole, quindi magari molti di voi ne approfittano per fare una bella passeggiata. Mi raccomando, sempre con la radio più giovane che mai sotto mano, con la nostra applicazione ufficiale.

0: State ascoltando Un pensiero per voi.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
9: Sorriso.
10: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve.

0: noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
1: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

Andrea Fiorentini con Ehi signorina Mambo, sempre qui su Radio Sorriso. Un saluto dall'amico Andrea, intanto da Zero Branco, e poi un abbraccio a Sergio da Spilimbergo, lui è lì che lavora e sta facendo una madonnina tutta in oro. Vuole fare un grande saluto alla sua amica Raffaella da Monfalcone con questo bel brano, Rosy Guglielmi, Wonderful Life. E io vi ricordo anche i numeri per telefonarmi, come ha fatto Sergio, che mi ha chiamato allo 0423 736 680 oppure 736 681. Decidete voi quale dei due numeri comporre e io sarò pronto a ricevere quelle che sono le vostre richieste musicali.

Maurizio Medeo con Dolce Isola, sempre qui su Radio Sorriso. Un saluto invece all'amico Luca, che voleva andare alla Dunata, poi non è andato, mi ha raccontato. Comunque Luca, dalla provincia di Verona, ti dico il prossimo brano. Arrivano Luca e Blue Moon con Cuore Italiano, un mix, sempre qui su Radio Sorriso.

Davide Montali, guaglione senza i te che la la, e vado a salutare l'amico Pietro da Verona. Saluto anche invece Rosalba dalla provincia di Udine, pronta per un pomeriggio lavorativo in negozio con Radio Sorriso in sottofondo. Ti dedico questo bel foxtrot Marco Gavioli e ripenso a te. In questo caso ripensiamo a Rosalba che è pronta per aprire il negozio.

0: state ascoltando Un pensiero per voi.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
3: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
4: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
3: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
5: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.
6: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai. Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 14 e 0 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: È l'ora delle coppie perfette. Da lì a lì per fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
4: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociera all'inclusive con Costa.
7: Sì!
9: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a €300 a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Sorriso.
11: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: E ringraziamo Abbey Record per questo bel brano. Ci siamo ascoltati Graziano Cianni con Romantico, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E vado a salutare anche l'amica Laura del Cervarese. Ciao Laura, buon pomeriggio a te, un abbraccio ad Andrea da Zero Branco. Saluto anche chi è in partenza per la Lombardia, l'amica Fiorella da Villafranca di Verona. E si continua con la musica, arriva Davide e Ragazzi del Sole con Gente di Balera, sempre qua su Radio Sorriso.

Peppe Cannevale con passione, un bel tango sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Saluto l'amico Roberto dalla provincia di Padova che vuole ascoltare una bella tarantella, e allora ti accontento subito, arriva Gabriele Di Pietro con Matriciana.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Sabrina Salvestrin con Margaritas, sempre qui su Radio Sorriso. Io ne approfitto per fare un saluto a tutti gli amici che ci seguono sui nostri social, quindi sulla nostra pagina Facebook e su quella Instagram, e vi ricordo, se non lo avete ancora fatto, di farlo, quindi mettete un bel mi piace, un bel segui e commentate tutti quelli che sono i nostri post, che poi sono anche spesso delle belle foto, delle anteprime, dei contenuti esclusivi che mettiamo proprio solo sui nostri social. E quindi diventate sorrisini anche sui vostri social, proprio grazie a Radio Sorriso. Vado a salutare l'amica Graziella da Conegliano con questo brano. Arriva Veronica Cuneo, Senza te, subito dopo Mary Rinaldi con Perfect Symphony, Notte perfetta, sempre qui su Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre.

Perfect Symphony, notte perfetta, Mary Rinaldi sempre qui su Radio Sorriso, e vado a salutare adesso l'amica Manuela dalla provincia di Treviso che mi richiede un altro bel brano, Rita Jessie, La giostra della vita.

0: Natura Terrestri.
1: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
2: Sorriso.
3: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
4: Caffè Orzo.
5: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
6: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto è la prova.
9: È ufficiale. Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Ringraziamo Classe 1 Edizioni che ci ha fatto ascoltare questo bel brano. Classe 1, le nostre edizioni, quelle di Radio Sorriso, il nostro direttore Alex con il ballo del sergente. Questa sarà la colonna sonora, proprio come dire, dell'estate anche 2026, dei nostri eventi sicuramente, ma ce ne saranno tante, perché giusto ieri col nostro direttore stavamo presentando un brano assolutamente pazzo estate. Io vi invito ad andare a vedere il video, che è molto bello, Sara Tommasi, Alexo Sara Tommasi, e logicamente bellissimo, veramente molto bello. Quindi poi durante il weekend rivedrete anche le repliche, sicuramente potete comunque richiedere questo brano a partire da ieri. Un saluto all'amica Maurizia, un saluto grande a Maurizia, e si continuano con i Philadelphia, un ragazzo e una ragazza, Italo Disco, un bel medley, tutto dance e tutto da ballare.

Barbara, la donna di cuori con il cuore delle donne, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare l'amica Elvira dalla provincia di Treviso con il prossimo brano, un bel foxtrot, Laura Piunti, La bicicletta.

Roberto di Alberto Calle con Tangolero, sempre qui su Radio Sorriso. Chiudiamo questa seconda ora insieme con Linda Biscolo, Le cose della vita, e poi tra poco inizieremo la terza. Assolutamente, ancora a chiacchierare nel più e del meno. 345 48 45 663 oppure 0423 73 6680 o 73 6681. Arriva con anche la voce di Matteo, Cose della vita. We'll be right back.

0: State ascoltando Un pensiero per voi.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
2: Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi! Avete studiato?
3: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367. Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso, dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
5: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
7: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
8: E ora la sfida finale. Cocktail.
9: Spritz al tramonto.
8: Colazione.
9: Cappuccino vista mare.
8: Estate.
9: Crociera all'inclusive con Costa.
8: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
11: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
12: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
13: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
14: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

Dazzi, 50 primavere. Saluto gli amici dell'azienda Belcaro, di Cavarzere, che, come dire, si stanno divertendo con una bella grigliata, un bel pranzo. In realtà mi ha detto l'amico Roberto che mi ha chiamato. A proposito, mandatemi le foto, almeno divento un po' invidioso anch'io, perché ho una certa fame. A quest'ora devo ancora pranzare, ormai salterò il pranzo, e allora almeno mi gusto i piatti che avete mangiato voi. Continuo andando a salutare esattamente l'amico Giovanni dalla provincia di Treviso con Igor Chimetto e Innamorarsi ballando.

voglio andare al mare, Sonia dei Castelli. Effettivamente mi è venuta una voglia di mare con queste giornate così belle. Vabbè, nel senso, è bello quando c'è il sole, quando inizia la bella stagione, anche andarci semplicemente a fare una passeggiata al mare. Ancora un saluto a Roberto che mi ha dato la foto nel frattempo, però non mi ha mandato le foto dei piatti. Bravo, vedi, è stato gentile, almeno non mi fa venire fame. E vado avanti con la musica. Arriva Fabio Cozzani, Emotion.

0: State ascoltando Un pensiero per voi.
1: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
3: Cacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
6: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
8: Perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Sorriso.
13: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso. Più giovane che mai.
14: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo.
15: Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso, al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali, Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
16: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
17: Nel cuore della Val Brenta
18: esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grotte di

0: Avete ascoltato il brano del mese di edizioni Saproject e Sandrinita.
1: E ringraziamo Edizioni Saproject e Sandrinita per questo bel brano, la voce di Pamela, l'orchestra Daniele Cordani con 10 giorni, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vi ricordo quelli che sono i nostri numeri per richiedere quelle che sono le vostre canzoni preferite: 345 48 45 663, oppure mi telefonate allo 0423 73 6680 o 736681. Noi si continua con la musica a ritmo di Aligalli. Arriva Sara, il sogno mediterraneo, che tra l'altro sarà prossima settimana la nostra ospite, con Bassa Testa.

qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Voci di Novella, orchestra Luca Bergamini con il Social Fox. Vado a salutare l'amica Giovanna Di Noale che mi richiede un bel tango, Criminal Tango, nella versione di Iller Pataccini. Prima contento invece chi mi ha richiesto Maurizio Lusso e Sabrina Pasolini con Mani Tu.

Pier Patacini con Criminal Tango, un bel tango sempre qui su Radio Sorriso. Saluto anche tutti gli amici ballerini che sicuramente sono pronti per un bel sabato sera in ballo, e saluto anche da Salzano l'amica Lina che ci fa viaggiare nella musica e ci richiede le mondine con questa bella tarantella. Funicoli, funicolà.

0: Avete ascoltato Un pensiero per voi.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Sorriso.
5: Sorriso
6: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
7: Sono le 16 e un minuto.
8: L'ora esatta è stata offerta da...
9: È l'ora delle coppie perfette. Da lì a lì per fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
10: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson vuoto Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
11: Salve!
12: Ah, lei, ho un problema, sa?
11: Cioè?
12: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
11: Per 10 anni non le darà più fastidio.
12: A 6 balconi e un terrazzo!
11: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
13: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
5: Sorriso.
0: È il momento di Sotto i riflettori.
14: Edizioni Mama Music presentano il brano

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: Ringraziamo le edizioni musicali Mama Music per questo bel brano del mese. Ci siamo ascoltati proprio la bella voce di Federica Cocco con Ti amo punto e basta. Saluto l'amica Rita da Magnago che ci manda un bel messaggino, un bel buongiorno su Telegram, e vado a salutare anche l'amica Maria da Maser. Ciao Giovanni, anzi ciao carissimo sorrisino, per favore mi fai ascoltare un bel mambo? Ma certo, allora ti accontento subito con Mary Rinaldi e Mambo Jungle. Entriamo nella giungla con tutti questi bei suoni a ritmo di mambo.

Orecchia con Ti Sento. Un saluto all'amico Davide che voleva ascoltare proprio questo bel brano. Allora, un grande abbraccio, Davide, grazie. Eri iscritto al 345 48 45 663. Poi devo salutare anche ancora Roberto. Ciao Roberto, un abbraccio forte anche a te, logicamente. Mi richiedi una bella canzone, una bella kizomba. Il titolo è Acqua e Fuoco, ce la canta Francesca Mezzadri.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Radio Sorriso, più giovane che mai. Io devo salutare l'amica Bruna di Pezzandi Strana, che dedica alla figlia Elena e a Francesco questo bel brano, un bel tango, Irma Di Benedetto con Te Quiero.

0: state ascoltando Sotto i riflettori.
1: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
2: One Express, anche entro le 12.
3: Gold Espresso, ore 12.
2: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
4: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
5: Sorriso.
2: Interagisci direttamente con Radio Sorriso. Inviaci i tuoi messaggi al 345 48 45 663.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo.
8: Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali: Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
9: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027, azione 139, Veneto The Land of Venice.

E ci siamo ascoltati Mirko Fuzzu e Quirico Baciu con Chissà, e vado a salutare la nonna Odetta da Bibbione. Mi ha detto: sai che si sta meglio fuori che dentro? È vero, oggi la giornata è veramente con una temperatura gradevole, quindi uno anche se esce si sta bene, si sta veramente bene. Infatti non vedo l'ora di farmi una bella passeggiata, perché tra poco vi lascio in compagnia di Patrick. Prima però, cara nonna Odetta, ti accontento con Gio Valeriani e Polca Mora, e subito dopo vado ad accontentare invece la richiesta dell'amica da Trieste, l'amica che è Silvana, a cui mando un grandissimo abbraccio, sempre qui su Radio Sorriso, ancora per mezz'oretta in mia compagnia. Poi arriva Patrick a tenervi compagnia fino alle 20.

Luna Argentina, Ricky Renna sempre qui su Radio Sorriso. Saluto l'amica Dina di Rodeano Alto e anche Solidea e Loretta. Un grande abbraccio, un abbraccio anche all'amica Stefania da Vicenza. E sì, si continua con la musica. Arriva Diletta Landi con Ti Voglio.

0: Bignasco con Sinceramente Solo Tu, sempre qui su Radio Sorriso. È arrivato, quindi le trasmissioni possono andare avanti.
1: Possono andare avanti, certo. Sono arrivato per tenere compagnia agli amici di Radio Sorriso.
0: Patrick che vi darà compagnia questa sera fino alle 20, sempre qui su Radio Sorriso, con le vostre dediche e le vostre richieste. Io devo salutare, prima di salutare tutti gli ascoltatori, l'amica Antonella da Salizzole, che dice: io non sono andata alla dunata degli Alpini, ma domani è una bella dunata con le moto. E allora la celebriamo proprio con la moto. Gigi Cappino, Orchestra del Cuore, che dire, io vi ringrazio, ci ritroviamo lunedì puntuali a partire dalle 8 e buona musica sempre, sempre, mi raccomando, quella di Radio Sorriso. Un abbraccio, ciao!

0: state ascoltando Sotto i riflettori.
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
2: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
5: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
4: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
5: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
4: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 17 e 0 minuti.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
6: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio prezzi freschi. Provolone Soresina a 89 centesimi al letto. Orata da 300 a 600 grammi a 8,49 euro al chilo. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online.
8: Carrefour. Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica, sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
10: Devi rifare il salotto o devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
9: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Sorriso.
14: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Carissimi amici di Radio Sorriso, a voi tutti un buon pomeriggio, un buon sabato, oggi 9 maggio in compagnia di Patrick. Fino alle ore 20 vi terrò appunto compagnia per le prossime 3 ore, aspettando sempre comunque i vostri messaggi, le vostre richieste tramite WhatsApp al 345 48 45 663, oppure potete telefonarmi allo 0423 736 80 o 736 681. Questi sono i numeri per interagire insieme a me in queste 3 ore di diretta. Allora iniziamo subito con la musica. Vi voglio far ascoltare questa bella tarantella con la fisarmonica di Patrizio Lucidi, Aliva la Diabla per voi.

E ritorniamo in diretta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ci siamo ascoltati Dillo alla Luna con Stefania Valentina dell'orchestra Sorriso, che ce l'ha richiesta un'ascoltatrice. Dice: ciao, è possibile ascoltare la canzone Dillo alla Luna dell'orchestra Sorriso? Grazie, un abbraccio. E allora noi speriamo di averti accontentato in questa bellissima richiesta, come d'altronde hanno richiesto anche un'altra bellissima canzone. L'amica Veronica di Pordenone ci ha richiesto la canzone Amor Sincero. Alessia Dal Cielo con Franco Bagutti Band arriva subito su Radio Sorriso. E salutiamo anche l'amica Nadia di Treviso, a cui mandiamo un bacio e un abbraccio. Però intanto ci ascoltiamo questo Amor Sincero, questa bella begin, tutta da ascoltare, da ballare e da apprezzare su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

siamo ascoltati anche l'orchestra Voice, la voce di Dennis, mia sorella. E allora ragazzi, salutiamo anche una simpaticissima amica, Sandra di Cittadella, che ci scrive: ciao ragazzo simpatico, sono Sandra, vi scrivo poco ma sempre in ascolto, ti chiedo gentilmente la canzone Rosso Corallo se puoi, grazie mille e buona serata a tutti. Grazie a te Sandra, io ti accontento subito con la Stereo B, questa bellissima canzone, questo bel moderato dal titolo appunto Rosso Corallo.

0: state ascoltando Sotto i riflettori.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
5: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
6: One Express, anche entro le 12.
7: Gold Espresso, ore 12.
6: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet express.
8: Sorriso.
0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663.
9: 48 45 663.
0: E interagisci in diretta con i nostri speaker.
10: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
11: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo.
12: Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso. Al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
13: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
12: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso, dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

Ritorniamo in diretta qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vi ricordo in compagnia del vostro Patrick, fino alle ore 20 sarò qui a tenervi compagnia per le vostre dediche e per le vostre richieste, perché vi ricordo che il palinsesto di Radio Sorriso lo fate voi con le vostre richieste al 345 48 45663 oppure telefonandomi allo 0423 736680 o 736681. E intanto ringraziamo anche l'amica Gabriella di Tessera che mi ha telefonato, mi ha fatto tanti bei complimenti, mi ha mandato tanti baci tramite telefono. Io, Gabriella, contraccambio questi baci mandandoti un bel saluto tramite la nostra radio preferita. Poi salutiamo l'amico Plinio di Resana che ci ha richiesto la canzone che abbiamo appena ascoltato, questa Chiquitita Esmeralda con la fisarmonica di

Paolo Bertoli. E adesso andiamo a salutare anche l'amico Ugo della Carinzia, che ci dice: ciao Patrick, è possibile una canzone di Marco e Clan, Quanto ti ho amato? Grazie e buon fine settimana a tutti voi, e tanti saluti dalla Carinzia. Ciao Ugo, e allora per te arriva Marco e Clan con questa Quanto ti ho amato. Per tutti voi amici di Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

0: su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ci siamo ascoltati anche questo bellissimo tango, pensate che risale al 1970, e ce l'ha richiesto l'amico Claudio di Mantova, questo bellissimo tango dal titolo Te Quiero, Baiardi e i Macarena per voi. E adesso andiamo ad ascoltare anche un bellissimo messaggino che ci è arrivato via WhatsApp, e allora sentiamo subito, eccolo qua, pronti?
1: Ciao Patrick, sono il mago Deda da Udine.
0: Ciao.
1: E vi sto ascoltando in auto mentre sto girando per le vie del Friuli e vorrei richiedere una canzone, L'Anguille del Po, se è possibile, se non è già stata messa oggi, altrimenti La Mazzurca del Buon Vino. Un magico abbraccio dal mago Deda e un ciao a tutti i sorrisini. Ciao ciao.
0: Ma grande, grande mago Deda, e allora per te La Mazzurca del Buon Vino, e che sia per tutti voi un vino alla salute!

ritorniamo in diretta qui su Radio Sorriso, ragazzi. Arrivano tante belle telefonate, tanti bei messaggi. Leggiamo subito il messaggino che ci è arrivato, che ci ha richiesto appunto il soldato, che dice: ciao, buon pomeriggio, noi siamo in viaggio verso Villafranca Padovana e vorremmo sentire il soldato. È dedicata a Bruno, Fiorenza, Rosa, Alessandro, Marzia e Franco, un abruzzese da parte di Alessio di Caorle. Ciao ragazzi, un abbraccio anche a voi e insomma spero di aver accontentato anche la vostra richiesta qui su Radio Sorriso. E adesso andiamo a salutare anche l'amica Norma di Noale che mi ha telefonato. Ciao Norma, un abbraccio a te, grande grande grande, come grande l'affetto che tu provi per tutti noi speaker di Radio Sorriso. Grazie veramente per aver telefonato allo 0423 736 680, e ricordo anche 345 48 45 663 con le vostre richieste tramite WhatsApp, anche un messaggino vocale come ha fatto il mico, l'amico mago Ded Andrea. Ragazzi, un messaggino vocale così lo mandiamo in onda e anche sentite la vostra voce tramite radio. E adesso andiamo ad accontentare appunto un amico che ci richiede Omar Codazzi, che è l'amico Erminio. Dice: ciao, buon pomeriggio, per cortesia potrei ascoltare la canzone Ritornerò domani di Omar Codazzi? Certo che sì che puoi ascoltarla, noi siamo qua apposta appunto per accontentare tutte le vostre dediche e le vostre richieste. E con questa canzone salutiamo anche l'amica Donatella e l'amico Silvano di Borgoricco che vi hanno appena telefonato. Grazie ragazzi, un abbraccio e un bacio anche voi. E allora ritornerò domani con Omar Codazzi, la radio più giovane che mai, sicuramente qual è? Radio Sorriso, per voi con Patrick fino alle ore 20.

0: Avete ascoltato Sotto i riflettori. Caffè, orzo, ginseng.
1: Sta con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
4: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
5: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie Albano.
6: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.

0: modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, il giovane che
1: mai. Sono le 18 e 4 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: È l'ora delle coppie perfette. Da lì a lì, per fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
4: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
5: Ben trovati da Virginia Giacomin. Trump contro l'Italia. Non c'eravate quando avevamo bisogno. All'indomani dell'incontro Meloni-Rubio, il presidente degli Stati Uniti dice: penso ancora al ritiro delle truppe. Intanto mette fretta a Teheran. Gli 007 americani insistono sull'importanza di Mojtaba Khamenei nelle dinamiche interne della Repubblica Islamica. Una corona d'alloro in via Caetani di fronte alla lapide che ricorda il luogo dove fu ritrovato il cadavere di Aldo Moro il 9 maggio del 1978. Il presidente Mattarella ha inaugurato così questa mattina il giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo. La premier Meloni su X: non dimenticare, è un dovere. Calcio: l'Udinese vince 2-0 a Cagliari. L'Inter campione d'Italia in Vaticano da Papa Leone XIV. I giovani vi guardano come eroi, siete testimoni di valori. Nerazzurri in campo all'Olimpico contro la Lazio. MotoGP: brutta caduta per Marquez al Gran Premio di Francia, frattura al piede destro, salterà anche la Catalogna. Queste è Breaking News di TGCOM 24.
6: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
7: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso. Portare valore alle persone ogni giorno.
8: Sorriso!
9: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
10: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere.
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
13: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
15: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
16: Come deghi fare? Deghi scegliere, clicca e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
17: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
14: Hai tempo, anzi hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
18: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
19: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
20: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
21: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in...
8: Sorriso!
0: È il momento di cocktail di sera.
2: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: E ringraziamo anche le edizioni musicali Bagutti, AB Record per il brano del mese Madonnina degli Alpini con l'orchestra di Marco e il clan qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Adesso andiamo a salutare anche l'amico di Pellestrina. Ciao Giovanni, un abbraccio a te, un abbraccio grandissimo, e per te arriva la voce di Monica dei Rodigini con l'Adagio, e poi accontenteremo l'amico Luca da Brescia che ci ha richiesto Mattino di Franco Bastelli. Però intanto ascoltiamo questa canzone d'atmosfera con Monica Irodigini. L'Adagio per voi.

Castelli, abbiamo accontentato anche l'amico Luca di Brescia e adesso andiamo sempre in musica accontentando l'amica Giovanna di Udine che ci ha richiesto questa bellissima canzone, Marco Zeta e Sonia De Castelli, un bel moderato da ballare, da stringersi, insomma una cosa spettacolare come una storia incredibile che cantano Sonia De Castelli e Marco Zeta per voi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
5: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
6: Che bel terrazzo!
7: Grazie!
6: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
7: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
6: Allora lo consiglio al vicino.
7: No!
6: Perché?
7: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
6: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
8: Schermo terrazze Winkler, informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
9: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
10: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
11: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande di Italia, perché c'è bel tempo.
12: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
10: perché se non deghi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: Sorriso.
15: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
16: 48 45 663
15: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
17: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
18: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
19: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
20: Deve essere mirata sulla tua zona.
19: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
20: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
19: Ma bravi! Avete studiato?
20: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità loro le fanno così.
19: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
21: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
22: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
23: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348-477-3001.
24: Visto il grande successo a Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto solo per i primi 50 clienti. Solo nei nostri store di Venezia Mestre, Tavagnacco, Udine e Fossalta di Porto Gruaro.

ritorniamo in diretta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E perché adesso vi ricordo anche il pranzo, come avete appena sentito dallo spot pubblicitario, ma abbiamo ascoltato anche questa stella alpina del Canfin, che il Canfin sarà uno degli ospiti che parteciperanno al pranzo di domenica 17 maggio al ristorante Antica Postumia di Vedelago in provincia di Treviso per il grande pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso. Vi ricordo che per l'occasione saranno aperte anche le porte della radio, quindi in fase di prenotazione potete dire: guardate che io passo anche in radio, quindi apriremo le porte di Radio Sorriso e di Sorriso TV per farvi visitare i nostri studi. E il Canfin, dicevo, come ospite, poi ci sarà Mattia Agostini, Maria Elisa Maniero e Marco Negri e anche Rossella Ferrari in questa giornata dove passeremo allegria, passeremo divertimento, passeremo, insomma, sarà una giornata veramente veramente strepitosa. Il menù completo con bevande incluse di 40 euro a persona, e per tutti i dettagli potete visitare il nostro sito internet www.sorriso.it. Ricordo, Sorriso scritto sempre con 3 R. E per le prenotazioni lo 04237367 in orario d'ufficio, mi raccomando, oppure telefonate quando gli uffici sono chiusi, anche qui in diretta, e noi vi inseriamo direttamente nella lista di questo bellissimo pranzo, ricordo, di domenica 17 maggio. Domenica prossima, ragazzi, ultimissimi posti disponibili. E adesso, ragazzi, andiamo ad ascoltare questa bellissima tempesta d'amore con la voce di Matteo, l'orchestra è quella di Pietro Galassi, e poi ci ascolteremo Uomo Proibito con Moreno il Biondo, un bel Alligalli. Intanto, tempesta d'amore.

siamo ascoltati anche questo uomo proibito, la voce di Rosita con Moreno e il biondo, eccola qua, su Radio Sorriso, questo bel Aligalli, la radio più giovane che mai. Vi ricordo i numeri per interagire insieme a me in quest'altra ora e un quarto che manca alla fine della trasmissione di questo cocktail di sera, e il 345-48-45663 per mandarmi un messaggino tramite WhatsApp, oppure telefonatemi allo 0423-736680, come ha fatto l'amica Marisa di Mantova. Ciao Marisa, un abbraccio e un bacio anche a te, che ha detto: per piacere Patrick, io voglio dedicare una canzone a tutti gli speaker e gli ascoltatori di Radio Sorriso, e voglio dedicare il blues del Mandriano. E allora per te, carissima Marisa di Mantova, eccolo qua, il blues del Mandriano per te.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

E abbiamo accontentato su Radio Sorriso anche l'amico Tony di Ariano Polesine. Ciao Tony, grazie per la tua richiesta. Questa Eulalia Torricelli di Primo Taiadei, insomma, è un grande brano del, diciamo, che ha fatto la tradizione della musica da ballo, questo bel valzer. E adesso andiamo a salutare anche l'amica Rita di San Daniele del Friuli, a cui mandiamo un abbraccio e un bacio. Però, visto, ragazzi, sarebbero anche meno 5 alle 19 e di oggi sabato 9 maggio, io avrei anche un po' di fame. Magari fatemi sapere cosa state preparando per cena, così giusto per entrare un attimo nelle vostre case, eh? Mandatemi un messaggino al 345-48-45-663 oppure telefonatemi allo 0423-736-680 e mi dite, nell'ultima ora che ci terrà compagnia fino alle 20, mi dite cosa bolle in pentola per la serata di questa sera. Insomma, aspetto le vostre telefonate, i vostri messaggini. Intanto accontentiamo l'amica Rita di San Daniele del Friuli, che ha richiesto questa bella beghina cubana, Bagutti per voi.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
2: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
3: Delex.it.
2: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
3: Prenota subito una prova.
2: Delex, il tuo partner al lavoro.
4: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.

0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
1: 48 45 663
0: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Sorriso, ovvio.
4: Sono le 19:00.
3: A Radio Sorriso le ultime notizie.
5: Ben trovati da Virginia Giacomin. È in corso di pubblicazione il decreto ministeriale che proroga fino al 22 maggio prossimo l'attuale taglio delle accise sui carburanti in scadenza oggi. Lo comunica in una nota il Ministero dell'Economia e delle Finanze. La CGA di Mestre calcola rincari di luce, gas e carburanti costeranno quest'anno 29 miliardi di euro a famiglie e imprese italiane. Trump contro l'Italia. Non c'eravate quando avevamo bisogno. All'indomani dell'incontro Meloni-Rubio, il presidente americano al Corriere della Sera dice: penso ancora al ritiro delle truppe dal vostro paese. Una corona d'alloro in via Caetania a Roma, di fronte alla lapide che ricorda il luogo dove fu ritrovato il cadavere di Aldo Moro il 9 maggio del 1978. Il presidente Mattarella ha inaugurato così questa mattina il giorno della memoria, dedicato alle vittime del terrorismo. La premier Meloni su X: non dimenticare è un dovere. Tennis al Foro Italico, Paolini KO con Mertens, Sabalenka shock fuori. Impresa Bellucci contro Echeverri. Cobolli inizia al meglio battendo in due set il francese Atmané. Calcio: l'Udinese vince 2-0 a Cagliari, l'Inter campione d'Italia in vantaggio per 2-0 al termine del primo tempo all'Olimpico contro la Lazio. Ciclismo: al Giro d'Italia festeggia l'Uruguay, a Silva tappa la seconda in Bulgaria e maglia rosa. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
7: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
8: Sorriso!
2: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
8: Più giovane che mai.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere.
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
12: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: E ora la sfida finale. Cocktail:
14: spritz al tramonto.
13: Colazione:
14: cappuccino vista mare.
13: Estate:
14: crociera all inclusive con Costa.
13: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: Da Carrefour, 96 ore scontate.

E su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, ci siamo ascoltati anche questa forte con la voce di Rita Jessie. E adesso andiamo a salutare chi mi ha mandato questo bel messaggino che dice: ciao Patrick, vorrei fare una dedica a Tiziana di Attimis da Barbe de Blas Salandri, buon lavoro da parte di Maurizia, Lilli e Desi. E loro vorrevano dedicare a Tiziana questa bellissima canzone di Chicco De Matteo, Mutandine di Seta Nera. E visto che vi ho parlato anche di mangiare, chi magari mi ha mandato una foto, come Alessandro e Desi di Mira, mi hanno mandato una bella foto della pizza. Questa sera mangiano una bella pizza, mentre Rita di San Daniele del Friuli mi ha chiamato e mi ha detto: io stasera mangio il rotolo con il ripieno di asparagi. Insomma, ragazzi, mi fate venire l'acquolina in bocca, però io aspetto sempre di sapere cosa mangiate questa sera. Ma sentite già, sento già il profumo dell'arrosto che sta facendo la Rita. Senti che roba, con gli ripieni di asparagi poi non l'ho mai mangiato. Chissà, sarà veramente una bontà. E allora, ragazzi, pronti? Arrivano Mutandine di Seta Nera con Chicco De Matteo per l'amica Tiziana. Eccola qua.

E ragazzi, abbiamo aumentato il ritmo qui su Radio Sorriso. Abbiamo ascoltato questo Dale Aaron Paris, il tremendo, questo questa bella zumba, insomma, da ballare. Avete sentito che roba? Ci dà la carica giusta per affrontare questo sabato sera, questo sabato 9 maggio. Vi ricordo, in compagnia di Patrick qui su Radio Sorriso fino alle ore 20. E adesso ci andiamo ad ascoltare una bellissima canzone. La voce è quella di Daniela Nespolo. Ritorniamo indietro di qualche anno perché arriva questo Cervo a primavera. Per voi, Daniela Nespolo, per su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

E ci siamo ascoltati anche Échame la Culpa con i Caramelle su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Andiamo a salutare subito Marina e Mauro di Paese che ci dicono: ciao Patrick, noi stasera in tavola mangiamo i conchiglioni ripieni al ragù fatto in casa da Marina. Ragazzi, qua è tanta roba, perché io li ho assaggiati e devo dire che Marina è veramente una brava cuoca e fa dei conchiglioni ripieni al ragù che insomma da ristorante stellato. Complimenti Marina, e dicono: quando vuoi sei nostro ospite per assaggiarli. Ma li ho già assaggiati, ma vengo a mangiarli di nuovo, non preoccupatevi ragazzi. Un abbraccio Marina e Mauro, grazie per aver testimoniato la vostra cena di stasera al 345 48 45663. Poi salutiamo l'amica Maria di Brescia che ci fa i complimenti per le belle canzoni che stiamo trasmettendo, soprattutto per una canzone latina che è andata prima, quella di Aaron Paris. Grazie Maria di Brescia, un abbraccio e un bacio. E poi salutiamo l'amico Giuseppe, ciao Giuseppe, che lui dice che mangia stasera, mangia una bella bistecca con l'insalata. Bravo, bravo Giuseppe, a volte bisogna anche mantenere un po' la linea, quindi la bistecchina con l'insalatina va sempre bene. E allora ragazzi, pronti sempre su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, vi faccio ascoltare Omar Codazzi e Marianna Lanteri con questo grande brano, Er Tassinaro, per tutti voi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, i compagni di Patrick, fino alle ore 20 sarò qui per accontentare le vostre richieste.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
2: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Sorriso.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
7: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
8: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
9: Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
10: Deve essere mirata sulla tua zona.
9: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
10: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
9: Ma bravi! Avete studiato?
10: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
9: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
11: Il gel della BM Steel lo trovi all'erboristeria L'Erborà a Povegliano Veronese, la sanitaria Sole Luna a Valeggio sul Mincio, l'erboristeria Vita Sana a Marostica e alla farmacia della dottoressa Zambotto a Monte Galdella. Ma come sempre 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17 91.
8: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
5: Sorriso.
12: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: E ringraziamo anche le Edizioni Galletti Boston per il brano del mese, questo bellissimo destino con Gianfranco Foscoli qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E adesso andiamo ad ascoltare una bella canzone, anzi io direi una bellissima canzone, perché questa canzone ha vinto, pensate, il Festival di Sanremo nel 2002. Il gruppo era quello dei Mattia Bazar e proponevano questo messaggio.

E sempre su Radio Sorriso andiamo in musica. Adesso ascoltiamo la voce di Renzo Biondi. Per voi arriva questa bellissima canzone in lingua napoletana. Per voi.

E ritorniamo in diretta su Radio Sorriso dopo aver ascoltato questo bellissimo brano con la voce di Renzo Biondi, Luna Rossa. Ragazzi, chi non conosce questa canzone meravigliosa? Adesso siamo ormai giunti al termine di queste tre ore insieme. Io vi do l'appuntamento per domani mattina, sarò qui a tenervi compagnia dalle 9 alle 12, quindi aspetterò sicuramente sempre le vostre dediche, le vostre richieste al 345 48 45 663 per quanto riguarda i messaggi anche vocali, se volete, oppure anche i messaggini scritti, insomma, poi li leggiamo ovviamente in diretta, e oppure telefonate allo 0423 736 680 o 736 681, sempre appunto per quanto riguarda le vostre dediche e le vostre richieste. E allora, ragazzi, siamo giunti, come dicevo, al termine di queste tre ore insieme. Io ultimamente vi ricordo, domenica 17 maggio ci sarà questo bellissimo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago in provincia di Treviso. Dalle ore 12:30 si partirà a ballare, insomma, per tutta la giornata in questo bellissimo ristorante. Passerete una giornata di allegria con gli speaker di Radio Sorriso, ma con tanti anche tanti ospiti che fanno parte del mondo della musica da ballo, come il Canfin, Mattia Agostini, Marilisa Maniero, Marco Negri e Rossella Ferrari. E vi ricordo anche la pagina Facebook che potete seguire, insomma, per restare aggiornati su tutte le novità che riguardano Radio Sorriso, la vostra radio più giovane che mai. E mi raccomando, se qualcuno vi chiede che radio ascoltate, voi dite sempre che ascoltate Radio Sorriso. Detto questo, io veramente vi ringrazio di cuore per tutte le belle chiamate che ho ricevuto quest'oggi, per tutti i bei messaggi, insomma, per l'interazione che avete avuto insieme a me in queste tre ore in mia compagnia. Vi ricordo nuovamente l'appuntamento di domani mattina dalle 9 alle 12, sarò qui a tenervi compagnia per festeggiare, mi sembra, anche la festa della mamma, ragazzi, quindi domani sarà una grande giornata di festa. E allora passeremo queste tre ore in compagnia. Ragazzi, io vi saluto, vi auguro una buona serata, un buon sabato sera. Mi raccomando, se qualcuno vi chiede che radio ascoltate, Radio Sorriso, sempre, sempre, sempre, esclusivamente Radio Sorriso. Io vi saluto e vi ringrazio con la voce di Gabriele dei Philadelphia, un ragazzo, una ragazza, Italo Disco per voi. Eccolo qua, dai che si muove, ci si balla e si diverte per il

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo.
4: Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali: Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
5: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 20 e 0 minuti.
2: Radio Sorriso Meteo.
3: Amici di Radio Sorriso, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sulle regioni settentrionali, solo un po' più di variabilità sui rilievi alpini occidentali con la possibilità di qualche piovasco. Giornata di domani che vedrà un graduale aumento dell'instabilità per il transito di una perturbazione con rovesci anche diffusi, specie sul nord-ovest, e il rischio di qualche fenomeno localmente di medio-forte intensità. Le temperature massime saranno in conseguente flessione. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
4: Giorno, un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio, lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
2: Più giovane.
3: Più giovane che mai.
4: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Sorriso!
8: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo. Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali: Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
10: Il gel della BMST lo trovi alla farmacia Santa Chiara, in viale Margherita 101 a Vicenza, parafarmacia del dottor Fugnoli a Casaleone, farmacia San Martino a Forette di Vigasio e alla parafarmacia Marchetto a Legnago, ma chiamandolo 035 83 17 91 puoi ordinare due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17 91.

Belli con Isla Bonita su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in questo sabato insieme, un sabato sera pieno di racconti, pieno di cose da dirci. Buonasera a tutti quanti, da Elisa. Zona Cinema ci porta alla scoperta dei film capolavoro. Questa volta siamo andati nel 2009 con Coco Avant Chanel, che racconta la giovinezza di Gabrielle Coco Chanel, prima che diventasse la celebre stilista famosa in tutto il mondo, colei che ha rivoluzionato la moda femminile. È un film che mette al centro la sua trasformazione personale, da ragazza povera, orfana, a donna molto indipendente, che quindi rifiuta quelle che sono le regole rigide della società dell'epoca e crea uno stile piuttosto innovativo. Il significato principale di quest'opera, di questo lungometraggio, è proprio questo, cioè la costruzione dell'identità del personaggio attraverso quella voglia di libertà, il rifiuto delle convenzioni, tutte queste cose che hanno rivoluzionato il mondo della moda e anche l'essere di Coco Chanel. Il film si concentra volutamente su un periodo che è poco trattato nella vita di questa grandissima stilista, quindi evita, diciamo, il mito della grande stilista già affermata, e racconta quello che è capitato prima, cioè come è diventata, come ha rivoluzionato la sua vita e soprattutto il mondo della moda. Un film interessante, noi lo abbiamo analizzato, abbiamo parlato degli attori, abbiamo parlato della sceneggiatura nelle puntate scorse. Oggi invece ci soffermiamo sulla colonna sonora e sui premi, sui riconoscimenti ricevuti. Prima però di parlare di questo, un po' di musica. Tony D'Aloia con Vecchio Casolare, un bel valzer per voi.

Tony Gullo con Come Luce. Allora, Coco Avant Chanel è il titolo del film che stiamo trattando. La colonna sonora è stata creata da Alexandre Desplat, ed è un autore che noi ritroviamo e abbiamo ritrovato nel corso del tempo anche in altri film. E la colonna sonora è un elemento molto importante. Le musiche sono molto raffinate, molto emotive, accompagnano ma non sovrastano mai le scene. Il lavoro è proprio quello: accompagnare la narrazione con delicatezza. Quindi non toni troppo invadenti, c'è lo spazio per le immagini, lo spazio che viene dato anche dai silenzi, i silenzi parlano, no? E i temi musicali sono spesso minimalisti, sono spesso unici, composti da poche note, pochi temi, tutto questo per accompagnare in maniera raffinata proprio la narrazione. Una scelta interessante. Il film però ha ottenuto il successo sperato, ha vinto dei riconoscimenti, fra poco ve lo svelo.

Gigi Chiappino, Orchestra del Cuore con Tiritera su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Stiamo parlando di questo film Coco Avant Chanel, uscito nel 2009, che ha riscosso un buon successo da parte della critica e anche da parte del pubblico, soprattutto in Europa. E beh, d'altronde lei è simbolo anche della Francia. È stato apprezzato per l'eleganza visiva, per la recitazione di Audrey Tautou, per la capacità di raccontare in modo così intimo, così veritiero, una figura che è molto famosa, ma l'ha raccontata in maniera inedita, perché ha raccontato il periodo meno indagato, cioè quello prima della fama, del successo. Ha ricevuto diverse nomination, diversi riconoscimenti, premi in nazionali, internazionali, francesi, in particolare per i costumi. I costumi hanno ottenuto la candidatura per all'Oscar del 2010, quindi è davvero un interessante premio, perché c'è stata grandissima cura, un gran lavoro anche dal punto di vista storico nel riprodurre quelle che sono state anche le primissime creazioni di Coco Chanel. Un film che io suggerisco di vedere assolutamente per conoscere questa figura inedita e che noi donne sogniamo di indossare sicuramente. Siamo arrivati alla fine della nostra settimana, la prossima settimana un altro film completamente diverso, però molto coinvolgente, molto bello, quindi vi do appuntamento con la prossima puntata di Zona Cinema martedì a partire dalle ore 20:30. Grazie a tutti, un bacio, ciao!

0: Avete ascoltato Zona Cinema.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
3: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
4: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
4: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
3: Ma bravi, avete studiato?
4: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità loro le fanno così.
3: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.

0: Sono le 21 e 0 minuti.
1: Radio Sorriso presenta Appuntamento al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Radio Sorriso ha presentato Appuntamento al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere!
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
15: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
16: Noiva Days. Solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club. Spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
17: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva, 12 per 65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
18: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
19: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
18: L'ha applicato da sola?
19: Ma certo, pennello, polso e voilà!
18: L'allievo che supera il maestro! Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
20: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
21: Sorriso!
22: È il momento di Sorriso Grandi Firme.
23: Certo, le mie mani ti vorrà.
22: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
23: Cerco, le mie mani ti vorranno ancora.
22: In compagnia di Alex.

Buonasera cari sorrisini e ben ritrovati con un nuovo appuntamento di Sorriso Grandi Firme, nuova settimana insieme, oggi 4 maggio, pronto ad accompagnarvi per mezz'oretta alla scoperta delle belle cover della musica italiana e successi internazionali. Ne ascolteremo 6 anche questa sera insieme. Abbiamo iniziato con la voce di Roberta Band, questa magica favola C'era una volta, brano di Arisa, brano che ha portato anche al Festival di Sanremo del 2026, quinta classificata al termine della kermesse. Un brano che usa l'idea della favola per raccontare una relazione sentimentale vista come qualcosa di intenso, idealizzato e un po' fragile, ma anche per raccontare la sua vita nei vari anni, a 14 anni, a 30 anni, a 40 anni, insomma una canzone davvero magica come è proprio la sua voce. Intanto noi proseguiamo con un altro bel successo che ascolteremo dalla voce di Franca Salerno, stiamo parlando di Luce, successo di Elisa del 2001 dall'album Tramonti a Nord-Est. Un grande successo che racconta e parla di un cambiamento interiore e rinascita emotiva, con la speranza, dopo un periodo difficile, che la luce possa ritornare. La voglia è quella di ritrovare se stessi, ma anche c'è la forza di andare avanti nonostante il dolore. Il testo è molto personale e può essere interpretato come la fine di una relazione importante oppure un percorso di crescita emotiva. Noi l'ascoltiamo con Franca Salerno, arriva Luce!

La voce di Mauro, Orchestra Isabia con Sento solo il presente, un bellissimo terzinato, la musica leggera italiana, un successo del 2015 di Annalisa, contenuto nell'album Splende. La canzone parla di una persona che decide di vivere senza pensare troppo al passato o al futuro, concentrandosi solo sull'attimo presente. I temi principali sono il vivere il qui e ora, il lasciarsi alle spalle dubbi e paure, ma anche il cercare equilibrio emotivo dopo momenti difficili. È un invito a non restare bloccati nei ricordi o nelle preoccupazioni, ma a dare valore a ciò che si sta vivendo adesso. Sento solo il presente è una canzone che parla di scelte di vivere il momento presente con consapevolezza e leggerezza. E a proposito di leggerezza, arriva musica leggerissima, altro bel successo che ascolteremo dalla voce di Roger, La voce del sole. Brano presentato al Festival di Sanremo del 2021 dai simpatici Colapesce Di Martino. Un brano riproposto anche in tante belle versioni dalle nostre amatissime orchestre italiane. È diventato uno dei successi italiani più popolari di quell'anno. La canzone parla del bisogno di leggerezza nella vita quotidiana, soprattutto nei momenti difficili. La musica leggerissima rappresenta una via di fuga mentale dai pensieri pesanti, ma anche il desiderio di non farsi schiacciare dai problemi. La ricerca di qualcosa di semplice che faccia stare meglio il prossimo. Noi l'ascoltiamo con Roger, musica leggerissima.

voce di Vanna Isaia con Smooth Operator, altro bel successo del 1984 inserito nell'album Diamond Life, un brano del gruppo britannico Said. La canzone racconta la storia di un uomo affascinante e scaltro chiamato appunto Smooth Operator. È una persona che vive relazioni superficiali e veloci, si muove tra città e ambienti di lusso e seduce facilmente ma senza legami profondi. Dietro il fascino però c'è anche una sensazione di solitudine e vuoto emotivo. Smooth Operator parla di un uomo elegante e seduttivo, ma emotivamente distante, che vive relazioni senza un vero coinvolgimento. Chiudiamo il nostro appuntamento di questo lunedì 4 maggio con un bel ritmo incalzante con Maria Elisa Bernardini. Ascolteremo La mia banda suona il rock, brano di Ivano Fossati del 1979, incluso nell'album proprio La mia banda suona il rock, uno dei pezzi più conosciuti dell'artista. La canzone racconta con un tono ironico e immaginario una banda musicale che suona rock in modo libero e un po' ribelle. In realtà questa banda è anche una metafora della vita e della libertà creativa. Rappresenta il desiderio di esprimersi senza regole, il bisogno di evadere dalla routine, ma anche l'energia e la fantasia della musica come libertà. Chiudiamo così in grande allegria il nostro appuntamento di oggi e ci ritroviamo, mi raccomando, venerdì 20:30, sempre qui con Alex, e sarà ancora sorriso, grandi firme. Ciao sorrisini!

0: cura terrestri. Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
7: Salve!
8: Ah, lei, ho un problema, sa?
7: Cioè?
8: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
7: Per 10 anni non le darà più fastidio.
8: Ha 6 balconi e un terrazzo!
9: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
10: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
11: Sorriso.
12: Cari amiche
13: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
13: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
14: Sono. Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
15: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
16: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
17: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
18: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.

Rosy Guglielmi con Ragazzo Triste apre il nostro appuntamento del venerdì sera con Sorriso, grandi firme, le cover della musica italiana e successi internazionali, sempre con Alex e poi in replica il sabato sera dalle 21 alle 22. Buonasera Sorrisini, ben ritrovati. Abbiamo iniziato con questo Ragazzo Triste, un brano di Patti Pravo pubblicato nel 1966. La canzone racconta la storia di un ragazzo malinconico, chiuso in se stesso e incapace di comunicare i propri sentimenti. Il testo riflette il disagio giovanile e le difficoltà di relazionarsi con gli altri tempi. Questo è un po' un riassunto di questa canzone. Il tema principale è sicuramente la solitudine, l'incomunicabilità e il disagio giovanile. È considerata però una canzone innovativa perché introduce in Italia sonorità e tematiche moderne ispirate al pop internazionale proprio degli anni 60. Aumentiamo il ritmo, andiamo nel 1986, precisamente a 40 anni fa. Ascolteremo un brano di Giuni Russo, uno dei più famosi, che si intitola Alghero. La canzone è una sorta di viaggio evocativo proprio verso Alghero, città della Sardegna. Più che raccontare una storia precisa, trasmette emozioni legate alla nostalgia, al desiderio di libertà e alla ricerca di un luogo dell'anima. Il mare e la distanza diventano simbolo di evasione e introspezione. L'ascoltiamo con Marco e Claudia, andiamo tutti ad Alghero!

0: State ascoltando Sorriso Grandi Firme.
1: Certo, le mie mani ti vorranno.
0: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco, le mie mani ti vorranno ancora.
0: In compagnia di Alex.

Sound of Silence. Ritorniamo in diretta a Sorriso Grandi Firme con Alex in questo venerdì 8 di maggio. Questo bel successo di Simon & Garfunkel pubblicato nel 1964, reso celebre nel 65 con una versione arrangiata elettricamente. La canzone parla dell'incomunicabilità tra le persone nelle società moderne. Il suono del silenzio rappresenta l'incapacità di ascoltarsi davvero, mentre l'immagine del testo, come la luce al neon per esempio, criticano una realtà superficiale e alienante. Grande brano di solitudine, incomunicabilità e critica della società. Proseguiamo con un brano del 51, pensate un po', un brano interpretato da Totò che si intitola Mala Femmina. Ascolteremo in questa versione con Davide Montali. La canzone è una poesia d'amore e sofferenza in napoletano. Racconta di un uomo ferito da una donna, appunto mala femmina, cioè cattiva donna, che lo ha fatto soffrire, ma che lui continua ad amare nonostante tutto. Esprime un sentimento intenso fatto di rabbia, dolore e allo stesso tempo nostalgia e attaccamento. Andiamo in musica, ma la femmina arriva Davide Montali, a tra poco.

0: State ascoltando Sorriso Grandi Firme. Successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
1: Le mie mani ti vorranno ancora.
0: In compagnia di Alex,

Tra te, bel successo di Eros Ramazzotti del 1993. La canzone parla delle difficoltà di dimenticare una persona amata. Il protagonista riconosce che non esiste un'altra te uguale alla donna che ha perso. Ogni tentativo di andare avanti è segnato dal confronto con quel periodo. Esprime quindi nostalgia, rimpianto e unicità dell'amore vissuto. Grande, grande successo del mitico Eros Ramazzotti. Chiudiamo con un successo internazionale. Protagonista Rossella Ferrari e i Casanova, anno 1976. Un successo di Carlos Santana, Europa. Essendo un brano senza testo, Europa comunica attraverso la musica. La chitarra esprime emozioni profonde come malinconia, speranza e dolcezza. Il pezzo è spesso interpretato come un viaggio interiore, un dialogo tra tristezza e serenità, suggerito anche dal sottotitolo Il pianto della terra, il sorriso del cielo. Emozioni pure, introspezione, contrasto tra tristezza e speranza sono i temi principali di questo bel successo che ci ascoltiamo proprio con Rossella Ferrari Casanova, che ricordo sarà anche ospite al nostro pranzo domenica 17 maggio all'antica Postumia di Vedelago. Grazie sorrisini, domani sarà in replica dalle 21 alle 22, poi torneremo ancora insieme una nuova puntata lunedì 11 maggio, sempre qui con Alex, e sarà ancora sorriso grandi firme. Ciao sorrisini!

0: Avete ascoltato Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane. In compagnia di Alex.
1: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
2: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
1: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 22 e 11 minuti.
2: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
3: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Sorriso.
0: È il momento di Zona Cinema.

Graziano Gianni, come nelle favole su Radio Sorriso in questa serata un po' uggiosa dal punto di vista meteorologico, ma insomma un po' di sole lo portiamo noi, anche perché oggi parliamo di una figura davvero straordinaria e lo facciamo attraverso un film, Coco Avant Chanel. Avete capito di chi parliamo? Film biografico, questa volta qui a Zola Cinema, che racconta gli inizi di questa celebre stilista Coco Chanel. Il film è interpretato da Audrey Tautou ed è una pellicola che si concentra sulla vita di questa protagonista prima della fama, quindi mostra tutto il percorso difficile, tortuoso, la determinazione nel costruire un'identità completamente diversa, indipendente. È un film ambientato nella Francia di fine 800, inizio 900 più o meno, a periodo in cui per l'appunto nel luogo dove visse proprio Coco Chanel, ed è un film che unisce eleganza visiva, un po' di introspezione anche psicologica, il dramma familiare, eccetera, attraverso delle scenografie molto curate, costumi chiaramente raffinati. Parliamo di moda, viene ricreato un contesto sociale di un'epoca che è lontana da noi e di uno stile diverso rispetto a quello che viviamo oggi. Il tono è molto intimo, è molto riflessivo, è lontano dal classico racconto glamour della moda, perché è un racconto biografico ed è un film che esplora diversi temi, dalla libertà, l'emancipazione femminile, l'identità personale, tutto questo all'interno di questa figura, ovvero Coco Chanel. Fra pochissimo vi racconto la trama esatta. Se l'avete visto e volete dirmelo, 345 4845 663.

L'orchestra Sorriso, Mia, Piccola Luna. Allora, stiamo parlando di Coco Avant Chanel, questo film che ci presenta la figura di Coco Chanel, ed è una storia che inizia con un'infanzia difficile di questa donna che prima di chiamarsi Coco si chiamava Gabrielle Chanel. Lei è cresciuta in un orfanotrofio, è stata abbandonata dal padre, qui impara a cucire, abilità che poi diventerà fondamentale nella sua vita, nella sua professione, per il suo futuro. Da giovane lavora come cantante in un locale, viene soprannominata proprio Coco e da qui nasce proprio il nome, e in questo ambiente conosce uomini benestanti che le permettono di uscire dalla povertà, e tra questi c'è anche Etienne Balzan, con cui inizia anche una relazione che le apre le porte all'alta società. Però Coco si sente fuori posto, rifiuta le convenzioni sociali che vengono imposte alle donne e inizia così a distinguersi, perché ha uno stile molto semplice, molto innovativo anche nell'abbigliamento, nel modo di presentarsi, e quindi pian piano sviluppa una visione tutta personale della moda, lontana da tutti gli eccessi dell'epoca, e questo percorso segna un po' i primi passi di questa trasformazione che poi la porta a diventare famosa in tutto il mondo e a diventare una vera e propria icona di stile. Ancora oggi Coco Chanel, lo stile di Chanel è uno stile universalmente riconosciuto come elegante, bello, è un simbolo della moda. Cosa succede a Coco Chanel? Come è diventata Coco Chanel? Fra poco ve lo racconto. Prima però Checco e Bibenda con Come farò.

Rossella Ferrari Casanova con Strana Malattia. Stiamo parlando del film Coco Avant Chanel. Siamo sempre in un film che è uscito nel 2009 con protagonista Audrey Tautou, attrice francese molto molto apprezzata, anche una bella donna sicuramente, che ha molta eleganza da insegnare e molta eleganza che aveva anche Coco Chanel, personaggio che interpreta all'interno di questo film. Coco Chanel inizia questo percorso di trasformazione personale e anche a livello di società. Successivamente Coco incontra Arthur Boy Capel, che diventa una figura fondamentale nella sua vita. Il suo sostegno economico diventa importantissimo, anche un sostegno emotivo diventa importante, e riesce a avviare la sua attività nel mondo della moda. Coco comincia a creare dei cappelli, degli abiti dal design molto essenziale, però rivoluziona il modo di abbigliarsi, il modo di vestire femminile dell'epoca. Però la relazione con Capel è complessa, è segnata da ostacoli sociali, e l'improvvisa morte di proprio Arthur Capel rappresenta un momento difficile, un momento doloroso per questa stilista. Nonostante questo, la protagonista trova la forza di andare avanti, trova la forza di affermarsi, ed è un film che si conclude con l'inizio del suo successo, lascia intravedere quella che è la nascita della leggendaria Coco Chanel, di Chanel, di un marchio storico che tuttora vive. Insomma, questa è la storia biografica di questa artista della moda. Noi andremo a scoprire nel corso delle prossime puntate come è stato realizzato il film, quali sono state le scelte, che studi sono stati fatti, la musica, insomma un sacco di carne da mettere al fuoco come sempre. Quindi io vi aspetto giovedì sempre dalle 20:30 alle 21 per raccontarvi qualcosa di più di questo film straordinario, Coco Avant Chanel, questo è il titolo. Vi ringrazio, vi auguro una buona serata e a presto, ciao!

0: State ascoltando Zona Cinema.
1: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
2: Hit Universe of Fun, venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
1: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

Tornelli con Sole e Fuego su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in questo giovedì sera con me Elisa. Eccoci qua, pronti per andare alla scoperta di un film meraviglioso. L'abbiamo già iniziato nella giornata di martedì, Coco Avant Chanel, ovvero la storia, la biografia di Coco Chanel prima della grande fama. È un film datato 2009, racconta la giovinezza di Gabrielle Coco Chanel prima che diventasse una, lo sappiamo, una delle stiliste più affermate, più influenti del XX secolo. La storia segue il suo percorso dall'infanzia difficile all'interno dell'orfanotrofio, i primi passi nel mondo della moda. È un film che non si concentra tanto sul successo, sulla già affermazione di questo personaggio, ma sulla costruzione di un'identità, quindi di questa donna che è indipendente, che è determinata, che è controcorrente in un'epoca che è dominata da rigide convenzioni sociali. Attraverso quindi le relazioni importanti, i momenti di svolta, emerge un carattere che è molto forte. È una donna chiaramente che è determinata, che sa quello che vuole e ha la capacità di trasformare le difficoltà in vere e proprie opportunità. E quindi qui si indaga soprattutto sulla personalità, sulla storia e sulle primissime vicende, sull'essere Coco Chanel, Gabrielle Chanel. La sceneggiatura, per quanto riguarda le riprese, la scelta degli attori, insomma di questo discuteremo nella giornata di oggi, in questa serata meravigliosa insieme. Se voi avete visto il film e volete dire la vostra, fatelo. Il numero è il 345-48-45-663. Una bellissima bighina adesso, Luca Frencia con Radici.

con quella foga ormai passata, con gli occhi lucidi ho capito quant'aria, quanta pace, questa luce che mi piace, quanta

Marino Lorenzini con Succede solo a Bologna. Stiamo parlando di questo film Coco Avant Chanel e abbiamo raccontato, introdotto proprio questo lungometraggio. Parliamo di sceneggiatura, cioè il testo, lo scheletro, come è nato questo film. Si basa in parte sulla biografia L'Irregulière di Edmond Rous, che offre uno sguardo molto approfondito sulla vita, sul personaggio di Coco Chanel. Poi gli autori hanno scelto di concentrarsi sugli anni meno raccontati della stilista, quindi gli anni precedenti alla fama, quelli che hanno portato alla fama, e quindi hanno scelto chiaramente di costruire una narrazione un po' più realistica, un po' più intima, non tanto spettacolare. La documentazione storica è stata chiaramente fondamentale per ricreare la personalità, per ricreare anche l'atmosfera dell'epoca, dagli abiti, gli ambienti, tutti i comportamenti e le convenzioni sociali. È stato studiato tutto questo con grande attenzione per garantire l'autenticità all'interno di questo lungometraggio. Però ci sono chiaramente alcune parti della storia che sono romanzate, che sono un po' semplificate, perché per esigenze cinematografiche, molto semplicemente. Dove si sono svolte le riprese, qual è l'attrice protagonista, insomma, di queste cose discuteremo fra pochissimo. Intanto un po' di musica che ci vuole anche in questa serata.

ghiaccio che sorride, l'orchestra Philadelphia con Paolo su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Coco Avant Chanel è il film di cui stiamo parlando. Le riprese si sono svolte principalmente in Francia, quindi ci sono stati utilizzati castelli, campagne, città che evocano perfettamente l'inizio del Novecento. La scelta delle location contribuisce sicuramente a creare un'ambientazione elegante, un'ambientazione che ci richiama all'epoca. È comunque un'ambientazione realistica. La Coco Chanel è stata interpretata da Audrey Tautou e è un'immagine di una Chanel elegante ma determinata, molto azzeccata, anche lei come attrice assolutamente. La regia di Anne Fontaine, e quindi si distingue perché lei utilizza uno stile molto sobrio, molto però raffinato, privilegia dei dettagli, dei silenzi, mette in risalto l'evoluzione interiore di questa protagonista più che tutti gli eventi spettacolari, quindi anche questa una visione piuttosto interessante. Siamo arrivati ormai alla fine del nostro racconto per questa puntata. A sabato ho un sacco di altre cose da dirvi su questo film, parleremo del successo, della colonna sonora, di un sacco di altri aspetti, quindi vi attendo qui sabato a partire dalle ore 20:30. Un saluto a tutti, un abbraccio, buona serata, ciao!

0: State ascoltando Zona Cinema. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
1: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
2: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi! Avete studiato?
2: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
3: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
2: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
3: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
2: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
4: Che bontà!
2: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
5: Sorriso!
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Sono le 23:07.

0: Hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it.
1: Dighi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Dighi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Dighi andare su dighi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Dighi cliccare e dighi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, dighi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.
6: Sorriso.
7: State ascoltando Zona Cinema.

Marco Tonelli con Isla Bonita su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in questo sabato insieme, un sabato sera pieno di racconti, pieno di cose da dirci. Buonasera a tutti quanti, da Elisa, Zona Cinema ci porta alla scoperta dei film capolavoro. Questa volta siamo andati nel 2009 con Coco Avant Chanel, che racconta la giovinezza di Gabrielle Coco Chanel, prima che diventasse la celebre stilista famosa in tutto il mondo, colei che ha rivoluzionato la moda femminile. È un film che mette al centro la sua trasformazione personale da ragazza povera, orfana, a donna molto indipendente, che quindi rifiuta quelle che sono le regole rigide della società dell'epoca e crea uno stile piuttosto innovativo. Il significato principale di quest'opera, di questo lungometraggio, è proprio questo, cioè la costruzione dell'identità del personaggio attraverso quella voglia di libertà, il rifiuto delle convenzioni, tutte queste cose che hanno rivoluzionato il mondo della moda e anche l'essere di Coco Chanel. Il film si concentra volutamente su un periodo che è poco trattato nella vita di questa grandissima stilista, quindi evita, diciamo, il mito della grande stilista già affermata, e racconta quello che è capitato prima, cioè come è diventata, come ha rivoluzionato la sua vita e soprattutto il mondo della moda. Un film interessante, noi lo abbiamo analizzato, abbiamo parlato degli attori, abbiamo parlato della sceneggiatura nelle puntate scorse. Oggi invece ci soffermiamo sulla colonna sonora e sui premi, sui riconoscimenti ricevuti. Prima però di parlare di questo, un po' di musica. Tony D'Aloia con Vecchio Casolare, un bel valzer per voi.

Tony Gullo con Come Luce, allora Coco Avant Chanel è il titolo del film che stiamo trattando. La colonna sonora è stata creata da Alexandre Desplat, ed è un autore che noi ritroviamo e abbiamo ritrovato nel corso del tempo anche in altri film. E la colonna sonora è un elemento molto importante, le musiche sono molto raffinate, molto emotive, accompagnano ma non sovrastano mai le scene. Il lavoro è proprio quello, accompagnare la narrazione con delicatezza, quindi non toni troppo invadenti, c'è lo spazio per le immagini, lo spazio che viene dato anche dai silenzi, i silenzi parlano, no? E i temi musicali sono spesso minimalisti, sono spesso unici, composti da poche note, pochi temi, tutto questo per accompagnare in maniera raffinata proprio la narrazione. Una scelta interessante. Il film però ha ottenuto

Gigi Chiappino, Orchestra del Cuore con Tiritera su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Stiamo parlando di questo film Coco Avant Chanel, uscito nel 2009, che ha riscosso un buon successo da parte della critica e anche da parte del pubblico, soprattutto in Europa. E beh, d'altronde lei è simbolo anche della Francia. È stato apprezzato per l'eleganza visiva, per la recitazione di Audrey Tautou, per la capacità di raccontare in modo così intimo, così veritiero, una figura che è molto famosa, ma l'ha raccontata in maniera inedita, perché ha raccontato il periodo meno indagato, cioè quello prima della fama, del successo. Ha ricevuto diverse nomination, diversi riconoscimenti, premi in nazionali, internazionali, francesi, in particolare per i costumi. I costumi hanno ottenuto la candidatura per all'Oscar del 2010, quindi è davvero un interessante premio, perché c'è stata grandissima cura, un gran lavoro anche dal punto di vista storico nel riprodurre quelle che sono state anche le primissime creazioni di Coco Chanel. Un film che io suggerisco di vedere assolutamente, per conoscere questa figura inedita e che noi donne sogniamo di indossare sicuramente. Siamo arrivati alla fine della nostra settimana, la prossima settimana un altro film completamente diverso, però molto coinvolgente, molto bello. Quindi vi do appuntamento con la prossima puntata di Zona Cinema martedì a partire dalle ore 20:30. Grazie a tutti, un bacio, ciao!

0: Avete ascoltato Zona Cinema.
1: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
2: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo. Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso, al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali, Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più, la nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
2: Sorriso!
0: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: tantissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
1: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
2: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
1: Delex.it.
2: Spediamo gratis in tutta Italia.
1: Delex.it.
2: Delex, il tuo partner al lavoro.
3: Sorriso.
4: È il momento di una bella mazurka. Radio Sorriso, più giovane.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
1: È l'una e zero minuti.
2: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo.
3: Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali: Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367. Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
4: Sorriso.
0: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.